0: Tra l'altro qualcuno ci ricorda al 3882 3882 che la
1: che
0: vicenda
1: siamo due scemi.
0: Sì, a parte quello, e la vicenda di Papa Leone ricorda anche un po' quando Papa Francesco, dopo praticamente neanche 24 ore che era diventato appunto Papa, aveva insistito per pagare il conto dell'albergo, sì, ritirare personalmente i propri bagagli, era un po' un gesto di umiltà, e ricorda, no, questa storia del Papa che chiama la banca a Chicago, cioè ricorda molto il gesto umile, no, di dire, di presentarsi con nome e cognome senza dire subito salve io sono il Papa.
1: No, anche perché quando sei Papa hai delle responsabilità gigantesche, no? Certo. Cioè, avrai qualcuno che fa quella cosa per te, ma più che altro non per non umiltà, ma perché magari hai quel tempo di usarlo per fare dell'altro.
0: Però a quanto pare magari dopo due mesi all'inizio, capito, sei ancora, devi ancora capire cosa delegare,
1: a chi chiedere.
0: Quindi vabbè, questa la faccio da solo.
1: Ora c'ha Swar Speed ed è tranquillo.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo
3: senza tempo.

0: la tua oasi di emozioni e ricordi. Emotion and
1: Memories. Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: Let's go! Siamo noi, i Guerrieri della Notte, siete su RDS e siamo Ale e Phil fino alle 5 del mattino. Siamo con voi.
3: Sì, sì, tutto vero, confermo. Salutiamo anche il nostro Alessio Elettroli, il paguro, a coadiuvare il nostro Pino in regia. E come al solito, tra poco, visto che siamo alle porte di un nuovo weekend, scopriremo un po' quelli che sono A, gli appuntamenti sparsi per il nostro paese, B, gli appuntamenti sportivi da poter vedere in televisione, C, gli appuntamenti invece cinematografici di serie, perché c'è un bel po' di ciccia in questo momento.
2: Non avete scuse. È un fine settimana pregno di roba da fare e ve le raccontiamo noi ovviamente tra qualche istante dopo la sequenza mixata da Maurizio Rocca che sta per cominciare e si parte così.
1: All'inizio di ogni ora
0: i tuoi ricordi
1: e le tue emozioni
0: con un successo senza

0: Il tuo gusto guida le nostre scelte. Sempre, sempre. Sono maledetto
1: figlio. Questa è RDS 100% grandi successi. Grandi successi.

0: Miles Smith, Drive Safe qui su RDS, chiude la nostra sequenza mixata. Pronti? Perché abbiamo un sacco di cose, di appuntamenti da registrare. Come sempre chiediamo anche a voi di magari suggerirci eventi, cose che succedono nei vostri paesi, nelle vostre cittadine. Raccontateceli, perché magari prendiamo spunto anche da quello che ci scrivete, no?
1: Ecco, mi raccomando, gli eventi devono essere questo weekend, perché le volte ci mandano: ciao, guarda che a settembre c'è la fila delle castagne. Ho capito, ma no. 4 mesi, deve essere di questo weekend. Sì, sì, 38822 38822, meglio sottolineare.
2: L'energia per il tuo sabato sera e dalle 22 all'1
3: con Party RDS.
2: Energia, carica e divertimento
3: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.
2: A casa o in giro,
3: la festa è sabato dalle 22 all'1
2: con Party RDS.
3: Con Party RDS.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
1: Nella notte dei guerrieri torna l'appuntamento col dove si va, cosa si fa. Gli appuntamenti in giro per questo weekend. Prima però ci sono i Comacose, Fiamme negli occhi.

0: Harry Styles con Aperture su RDS nella notte dei guerrieri, e come al solito il venerdì notte vi facciamo un po' una panoramica di alcune delle manifestazioni culinarie, celebrative, festose, DJ set, appuntamenti di questo weekend, sia quelli che troviamo noi sia quelli che magari sponsorizzate voi. Lei che cos'ha, signor Corsi?
1: Allora, leggevo un amico che ci scrive al 388-22-388-22 che c'è un evento molto molto interessante a Seravezza, si dirà così?
0: Sì, sì.
1: Conosci?
0: Sì, avevo una fidanzata serafeziana, serafezzese,
1: dedicata all'olio, si chiama Enolia, e ci sono come sempre tante eccellenze gastronomiche artigianali toscane, tra cui i servanti, che sono questi salumi conservati sotto cera. Conosci? Mai mangiato?
0: No, non me l'ha fatto assaggiare la mia fidanzata.
1: E ovviamente c'è questo evento dedicato ad oltre 200 etichette vinicole, nelle quali conoscere le caratteristiche, ci sono degustazioni, presentazioni, prodotti di alta qualità che possono anche essere acquistati, e il tema centrale sarà l'olio. Io impazzisco per gli oli aromatizzati.
0: Sì,
1: è una roba devastante, perché poi utilizzati con le pietanze giuste ti danno, no, un sapore, una marcia in più, come dice Barbieri, no? Quando c'è il sale in più, in questo caso l'olio, danno una marcia in più ad alcuni sapori che proprio acquisiscono altro colore.
0: È palese che sta saga l'ha pagato, perché ha fatto un minuto e mezzo di pubblicità, evidentemente ti ha dato dei soldi.
1: È l'olio che mi piace.
0: Non è che se ne parli magari te lo regalano. Mentre invece a Gorizia
1: non stiamo. Cioè, magari qualcuno sta ascoltando.
0: Cioè, noi ci proviamo sempre, da 2 anni non ci ha mai filato nessuno. Gorizia questo weekend c'è Pizza Festival, con un vero e proprio villaggio della pizza, con non solo ma soprattutto la pizza napoletana, pizza fritta, il cuoppo, il panzerotto, il calzone, eccetera eccetera. Per gli amici celiaci c'è anche la pizza gluten free, ci sono anche dei spettacoli, DJ set, aria bimbi, tutto nel questo weekend. Mentre invece a Verona c'è le piazze dei sapori, una cosa molto bella perché sono tante e bellissime le piazze nel cuore appunto della città scaligera. Ogni piazza c'ha delle zone dedicate appunto alla gastronomia, non solo del posto ma anche un po' di tutto il nord Italia.
1: Sì, e poi salutiamo Fabrizio dalla Liguria che ci scrive: a Genova questo weekend Sagra del Pesce, ad Imperia se volete c'è invece Aromatica che celebra le erbe aromatiche e le specificità, ci scrive, del ponente ligure. Quindi volendo, insomma, salutiamo anche Fabrizio. Grazie guerrieri per tutte le vostre dritte,
0: ecco, speriamo che qualcuno non si sbagli, ma dai, io cercavo delle erbe, ma ci sono delle erbette qua, no, guardi, questa è aromatica, questa è la salvia, ma vabbè, si salvia chi può, dai, proviamo, vabbè, dopo questa

0: Nella notte dei guerrieri, il dove si va, cosa si fa, gli appuntamenti di questo weekend. Al volo ci consigliano a Pachino, siamo ovviamente alla provincia di Siracusa, c'è Inverdurata di Pachino.
1: Chissà di cosa si tratta.
0: Ma guarda, chi lo sa.
1: Chissà.
0: Materie prime del posto, chissà. Mosaici vegetali realizzati con frutta, ortaggi e materiali naturali. Tra l'altro devo dire che gli piace molto in Sicilia fare delle vere e proprie opere d'arte utilizzando in questo caso la frutta e la verdura. Io sono stato a Noto durante

0: l'infiorata anni fa, e fanno proprio delle opere d'arte però con i petali del fiore, quindi veramente degli artisti. Mentre invece a Poggio Mugliano, provincia di Rieti, solo domenica c'è la saga dell'asparago selvatico. Basta, niente.
1: Basta, fine, è finito, sì, con le, sì, i tuoi sponsor, le cose.
0: No, beh, non pagato, bene, nessuno.
1: Tra poco
0: stavolta
1: invece gli appuntamenti sportivi del weekend.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
3: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
4: Io mi trovo in modalità Gianluca Grignani, sto rasando l'aiuola, vi ascolto sempre.
5: Pensavo, grazie, che avessi la tua storia tra le dita. Poteva essere tante cose. Pensavo che stessi.
6: Ma che avessi in mano. Ma sei proprio uno scionchino!
5: Che avessi diviso un falco a metà.
3: Riascolta il meglio di Claudio e Roberta
2: nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Amore, è fatta.
10: Che cosa?
9: Ho trovato la nostra nuova auto.
11: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
10: Sì, vabbè, ma non esiste.
11: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
1: Tra poco gli appuntamenti sportivi del weekend, c'è tanto calcio con la 36esima di Serie A, insomma facciamo un po' il punto insieme. Prima ritroviamo questo grande successo.

0: tu sei introvabile.
1: RDS.
0: Ma se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le grandi successi.
2: 100% grandi successi, solo e solo grandi successi.
0: RDS.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee. E mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno. E se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
3: no, nel senso là.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
3: devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Introvabile di Brescia qui su RDS nella notte dei guerrieri. Allora, cosa succede dal punto di vista sportivo in questo fine settimana? Ci sono un po' di eventi, tra cui ovviamente la 36esima giornata del campionato di calcio di Serie A, ultime tre partite, no, tre giornate che diranno molto soprattutto sulla corsa Champions, perché insomma scudetto è già vinto, e poi la lotta salvezza, un paio di squadre sono già retrocesse, no?
2: Sì, insomma, per quanto riguarda la retrocessione, l'ultimo posto se la giocano Cremonese, Lecce, che però ha un vantaggio importante di 5 punti, anche se arriva la Juventus stasera alle 20:45.
1: 4 punti,
2: scusami. Arriva la Juventus, mentre invece sempre oggi alle 18 ci sarà una partita d'esibizione di bambini di Lazio e Inter, perché le due squadre si giocheranno fra 3 giorni sì, la Coppa Italia, sì. Quindi metteranno dentro le riserve delle riserve delle riserve delle riserve.
1: No, vabbè, si fa ironia, ma non credo, perché poi forse l'Inter, che ha già vinto lo scudetto, sarà un po' più

0: Piena, no?
1: Vabbè, perché la Lazio?
0: Questa è la speranza chiaramente della sponda laziale.
1: Vabbè, ma che
0: in realtà
1: si gioca
0: non è detto.
1: Qua?
0: No, nessuno si gioca nulla,
1: no,
0: però, però gli allenatori ti dicono sempre: non si può mollare la partita di tre giorni prima per quella di tre giorni dopo, perché se tu molli quella di tre giorni prima entri scarico anche quella di tre giorni dopo. Quindi ti dicono comunque la devi giocare al massimo per tenere, allenare la testa anche, no? E tenere l'attenzione alta in previsione proprio della partita successiva. Altrimenti arrivi scarico. Questo dicono gli allenatori. In
1: realtà,
0: generale,
1: leggevo che la maggior parte dei titolari di Champions del Paris Saint-Germain, che ha da poco insomma conquistato la finale per il secondo anno consecutivo, in campionato giocano pochissimo, addirittura sotto la soglia del 50% delle partite.
0: Un po' di turnover è giusto che ci sia, ovvio che poi c'è da capire quanto
1: perché
0: il Paris Saint-Germain c'ha quattro squadre. Ci hai capito? Quindi tu devi anche restare competitivo.
1: Sarri
0: certo
1: invece
0: punto.
1: Ogni volta fa: ma arriviamo a 11?
0: Esatto,
1: come al calciotto,
0: esatto,
1: ce la facciamo a riempire, sì. Mentre invece per quanto riguarda domenica c'è Verona-Como che insomma è già retrocesso, Como che invece gioca ancora l'ingresso in una importante piazza europea, Fiorentina-Genoa alle 15, sempre alle 15 anche la Cremonese appunto con il Pisa, già
0: giocherà
1: retrocesso
0: sapendo il risultato del Lecce, no?
1: Quindi avrà
0: un vantaggio in più, e poi Fiorentina-Genoa sempre alle 3, Parma-Roma alle 18, Milan-Atalanta il posticipo delle 20:45 e poi lunedì si gioca Napoli-Bologna che chiude appunto questo 36esimo turno.
1: Sì, insomma c'è ancora qualcosina da vedere, poca roba dai, onestamente, nel senso che quasi non dico tutto è deciso, però parte la zona Champions.
0: Vuoi mettere adesso finisce il campionato, c'è il mondiale, ci vediamo l'Italia.
1: No. Andiamo lì, diciamo forza. Vabbè, facciamoci una birra, va.
0: No.

0: I Can Wait è quella di Bob Sinclair qui su RDS nella notte dei guerrieri.
1: Per quanto riguarda gli altri sport, anche se ormai altri sport non sono, ricordiamo che ritorna la MotoGP, che insomma sta regalando ai nostri colori delle belle soddisfazioni. Si corre in Francia, quindi insomma si torna a rivedere la MotoGP ad orari tra virgolette umani, non come con trasferte dall'altra parte dell'oceano, mentre invece continuano gli internazionali di tennis a Roma e quindi ovviamente siamo sempre a tifare per i nostri azzurri.
0: E anche se abbiamo perso Berrettini ci è dispiaciuto molto.
1: Che
0: sì,
1: poi leggevo l'altro giorno che ha detto ora sono più centrato con la testa,
0: sì, invece
1: evidentemente ancora qualcosa non gira purtroppo.
0: No, purtroppo. Doveva fare il fioretto con noi per centrarsi.
1: Vabbè, la prossima. Per il Roland Garros, dai.
0: Sì, ti aspettiamo qui in studio.

0: Tra l'altro, a proposito poi di sport, leggevo, si parla anche tantissimo del ritorno possibile di Mourinho al Real Madrid,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: pare,
1: sì.
0: Pare che in settimana ci sia stata una videochiamata durata circa un'ora tra ovviamente lo Special One e Florentino Perez, in cui sembra che appunto Mourinho abbia posto 10 condizioni che non sono negoziabili e che devono essere esauditi. Se il Real non accetta tutte queste condizioni, quindi ne accetta 9 su 10, lui comunque ha detto che non tornerà in Spagna. I punti principali sono la durata del contratto, ha chiesto un biennale.
1: Tutto lo staff.
0: Sì, sì, poi sugli 11 in campo ha sottolineato che se qualcuno non si impegna o non corre nella fase difensiva non giocherà a prescindere dal nome.
1: Mandalo
0: staff...
1: via Pintus. No, il preparatore.
0: Ah, sì, sì, sì,
1: Pintus
0: sì,
1: il
0: sì.
1: Comico, preparatore storico anche di scuola Juventus, era nello staff di Ancelotti, sì, sì. Di Conte.
0: Sì, tra è vero, bello, poi era molto divertente quando imitava Cannavacciuolo, tutti ridevano.
1: No, quello è l'altro, il comico. Tra l'altro, a proposito del Real Madrid, proprio in settimana pare che Valverde e Tchouaméni si siano presi
0: ammazzate.
1: E addirittura l'uruguaiano è stato portato in ospedale, cioè non è che due spinte, due schiaffetti.
0: Tchouaméni è bello grosso. Cioè, se proprio dovevi litigare, non avrei scelto Tchouaméni, ecco,
1: cioè, per litiga con Brian Diaz, che è piccoletto.
0: Sì, esatto,
1: vabbè. Niente.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza

0: di emozioni e ricordi. Emotion and
1: Memories. Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: Let's go, let's go, ci siamo, siamo nel mezzo del cammino di questa nottata insieme. Ciao amici, ben ritrovati da noi. Lui al mio fianco si chiama Alessandro, con la R, sì. Corsi,
3: e lui
2: con
3: è
2: S.
3: Filippo, con due P, sì. Ferraro, con due R all'inizio, non è Ferrarro, è Ferraro.
2: Okay. Non è Ferrari, non è
3: Ferrari. Segnatelo, segnatelo.
2: E non è Ferrario.
3: Qualsiasi cosa.

0: querele, denunce, segnate questo nome.
1: Sì, sì, vi aspetto.
0: Diamo,
1: vi aspetto
0: anche la mail f.ferraro.
1: Sì, sì, dai, tutto, non c'ho problema, non ho niente da nascondere, sono pulitissimo.
0: Allora diamo anche il numero,
1: va. Sì, vai, 34, ah, della radio, 38822, quella sì.
0: Sì, per cosa però?
1: Non lo so, saluti, dediche, richieste,
0: come negli anni 80.
2: All'inizio di ogni ora.
3: I tuoi ricordi
2: e le tue emozioni
3: con un successo senza

0: tu.
1: Fulminacci, stupida. Eccomi. Fortuna qui su RDS nella notte dei guerrieri. Ti sento.
2: Oh, okay, perfetto.
1: Dicevo, è stata una settimana bella importante dal punto di vista cinematografico. Abbiamo parlato qualche notte fa anche dei David di Donatello, no? Che sono stati assegnati appunto qualche giorno fa, ma ci sono anche diverse novità in vista con uscite di serie e non solo di film.
2: Sì, intanto vi consiglio di riguardare, se non l'avete fatto, o cominciare a farla o terminarla, Daredevil, la serie che è su... della Disney,
1: sì, Disney
2: perché
1: Plus.
2: È uscita la puntata finale che ha il rating, quindi il voto più alto di tutte le serie Disney di sempre. Io mi manca proprio l'ultima da vedere e ne vale la pena. Un'altra serie dedicata ai supereroi, però molto più trash, molto diversa, molto divertente, è The Boys, che la settimana prossima vedrà l'ultima puntata. Sono 5 stagioni, se non l'avete viste guardatele perché
1: ecco,
2: sono veramente bellissime.
1: 5 di The Boys, 2 di Daredevil, io non ne ho vista neanche una e quindi devo recuperare 7 stagioni, mi prendo 3 mesi di ferie, se sei d'accordo, per guardarle, va bene, poi vengo e faccio la recensione.
2: Poi dice, però sono padre, appena parto io non posso venire altri 2 mesi, così ci rivediamo l'anno prossimo. Mentre invece come serie ci sono 2 uscite interessanti, c'è la seconda stagione di Citadel che esce proprio questo weekend e il 1 maggio è uscita, secondo me se ne è parlato poco, il prequel di Ted è questo film molto carino, che due film anzi che erano usciti qualche anno fa, dove gli stessi creatori peraltro dei Griffin, questo pupazzo prendeva vita e lo vedevamo poi essere il miglior amico di un bambino che poi diventa uomo. Tutti i film erano ambientati con lui, l'attore che appunto era maturo, e questo invece è il prequel di quando sono amici, però l'uomo è un ragazzino,
1: è un bambino, ecco. Sì, va bene, questi i principali appuntamenti cinematografici e televisivi per quanto riguarda le serie

0: puntata dei Guerrieri abbiamo parlato di serie TV, di cinema, continua a portare a casa grandi soddisfazioni e anche grandi incassi. Il secondo film del Diavolo Veste Prada, che è andato molto molto bene, io non l'ho ancora visto, sono
1: neanche io.
0: La mia fidanzata con le amiche sono tornate tutte gasatissime, adesso vogliono fare le sfilate, tutte messe giù da gara, cioè devo dire che ti prende molto. E peraltro sì, leggo che è anche una bellissima analisi su come cambia il mondo, visto che sì, il primo film era di 20 anni fa. 20 anni fa i giornali settimanali erano fondamentali, ora si sta tutto spostando ovviamente sugli smartphone.
1: Sì, anche su quanto si spende per quel capo d'abbigliamento piuttosto sì, che per quella borsa, no? E c'è una differenza proprio di impatto nel periodo vero, storico, che hanno reso nel film in maniera molto importante e in maniera brillante quasi, e quindi ne hanno parlato tutti veramente bene. Sono molto curioso di andarlo a vedere.
0: Sì, andate, perché insomma continuo a portare a casa grandi soddisfazioni.

0: di Swims su RDS nella notte dei guerrieri. Allora, tra poco tornano anche le notizie più curiose, golose, gustose, succose delle ultime ore.
1: È vero, quindi abbiamo preso notizie sceme di questa settimana o comunque di queste ore e poi ve le portiamo tra poco. Vuoi che anticipo la mia?
0: Sì, prego.
1: Dico solo Yoko Ono e la birra.
0: Io invece ti parlerò di un marito e moglie che hanno fatto una cosa per oltre 10 anni di cui nessuno si è mai accorto.
1: Ah, però, furbini. Sì, furbini.
0: State con noi.
2: Hai qualche minuto libero?
3: Sì.
2: Scarica o aggiorna la nostra app.
4: RDS. Vai nella sezione game e gioca insieme a noi ascoltando RDS 100% grandi successi.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
6: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta.

0: o rottamazione. E in più Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Amore, è fatta!
3: Che cosa?
2: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
3: Sì, vabbè, ma non esiste!
2: Ma certo che sì! Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari.

0: Harry Styles è titoso qui su RDS nella notte dei guerrieri. Allora, tra poco chiudiamo, perché sta per arrivare Max Del Buono come sempre, noi anche per fare il nostro lungo weekend di riposo, ma in realtà prima di andarcene volevamo raccontarvi una delle notizie, insomma, che ci hanno colpito in queste ultime ore, no?
1: Sì, sì, insomma, ci sono delle notizie belle, quelle che cerchiamo di portare per rallegrare anche poi l'inizio di questo weekend.
0: Intanto il nuovo di Achille Lauro.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music.
3: Novità RDS. Achille Lauro, Comuni Immortali.

0: notte dei guerrieri, quelle che sono un po' le nostre good news, le buone notizie prima di salutarvi. La prima, quella che peraltro avevi scelto tu, perché poi abbiamo fatto una chiacchiera fuori onda, mi riempie il cuore perché si parla di casa mia.
1: Tra poco parleremo di casa di Filippo De Ferraro, ma soprattutto di cibo, che è la cosa più importante.
0: Il locale, due stanze, due bagni, insomma un po' di spazio fuori, posto auto.
1: Che cos'è?
0: Casa mia, non lo so.
1: Non proprio di casa tua, non proprio dell'appartamento. Della regione, sì. Tra poco.
2: La radio è ancora più smart.
3: Con Alexa o Google.
2: Basta la tua voce.
3: Chiedigli di aprire RDS 100% grandi successi.
2: E siamo subito con te.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere.
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada. I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Uno è poco, due non bastano, tre... Sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
6: Amore, è fatta.
7: Che cosa?
6: Ho trovato la nostra nuova auto.
8: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
7: Sì, vabbè, ma non esiste.
8: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
1: L'emittente televisiva americana ha stilato la lista dei 25 migliori sandwich al mondo. E c'è l'Italia, signori. Tra poco.

0: Vacci piano, Emma su RDS con Arcomi nella notte dei guerrieri.
1: Sono qua fermo. Anche se mi trovavo davanti a quei tramezzini lì, andarci piano era veramente duro.
0: Pensate che il tramezzino è l'unica specialità gastronomica della categoria street food ad entrare nella classifica dei 25 migliori sandwich al mondo, che è stata pubblicata recentemente da CNN Travel, che è un'emittente televisiva americana, che ha inserito in questa classifica come miglior panino al mondo il tramezzino veneziano.
1: Ecco, vorrei specificare, perché nel nostro immaginario collettivo il tramezzino è più o meno fatto in quella maniera lì. Quello veneziano, o mestrino, insomma, che dir si voglia, è diverso perché è più panciuto, cioè praticamente viene riempito molto con quelli che sono, insomma, i vari tipologie di gusto. Per esempio, io sono grande fan del tonno e uovo, ma ce ne sono varie
0: quello tipologie. Anche con il crostaceo, col granchio, baccalà,
1: i prodotti tipici, però gamberetti. È proprio bello panciuto, quindi un tramezzino magari costa un filo di più, ma è come fosse un piccolo panino, perché è bello pieno.
0: Sì, è vero, fa molto gola guardare anche le foto. Tra queste anche la muffaletta siciliana, che è tra le altre cose anche simbolo di New Orleans, mi pare, se non ho letto male, sì, che si deve proprio agli immigrati italiani approdati da quelle parti,
1: che hanno portato
0: tantissimi
1: lì.
0: Anni fa la muffuletta palermitana, spero di averla pronunciata correttamente.
1: Ecco, visto che io sono veneto, amici siciliani, quando volete fare un incontro per fare uno scambio, uno scambio in pace, noi ci siamo. Invece io volevo chiudere dicendo che anche i ricchi piangono, quante volte ci capita di dire porca miseria sto mese, non arrivo a fine mese, sono un po' in difficoltà, lo dice anche Bezos. Perché ha detto basta, non ce la faccio più, ho esagerato, ho fatto il passo più lungo della gamba, sarà per colpa dei resi di Alessandro Corsi, ma non riesco più a stare in piedi, perché infatti ha deciso di vendere il suo mega yacht, perché dice troppo lungo, troppo costoso, 127 metri,
0: troppo.
1: Vale più o meno 500 milioni, che è metà dei resi di Alessandro Corsi del 2025-2024, ha le spese annue, cioè non il costo, spese annue vive, quindi la benzina, la pulizia e poi partono all'autolavaggio, al barcalavaggio, tutte quelle cose lì, di 30 milioni l'anno. E dice con quelle dimensioni non riesco a ormeggiare nel porto, guarda, non ce la faccio più, ho veramente esagerato, e quindi lo vende.
0: Bravo. Vedi? Bezos, vedi? Siamo con te.
1: Ci credo, tutti i risi che gli fai, ci credo che sei la sua parte.

0: Amici, grazie per questa lunga settimana, vi vogliamo bene, come sempre siamo felici di essere con voi e di potervi supportare tutte le notti fino alle 5 del mattino, ma weekend non rimanete soli perché c'è Corradone Trisoglio.
1: Sì, e grazie per sopportarci anche poi per tutta la settimana, per noi è stare con voi un onore e un grande piacere. Facciamo un po' di appello e di ringraziamenti, oltre a voi ovviamente, grazie Pino, grazie Pagu in regia e grazie al mio amico fratello Alessandro Corsi.
0: Grazie a Filippo Ferraro, noi ci ritroviamo lunedì, buon fine settimana, ciao!
2: Su RDS, da luna alle 5, i guerrieri della notte.
3: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.
4: Senza tempo. RDS.
3: No change, I can change, I can change, I can change, but I'm here. Tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
4: Emotion and memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
5: E noi salutiamo i guerrieri della notte, diamo il buongiorno a tutti voi, visto che sono praticamente le 5. Trebi Meteo e cominciamo.
6: Si attende una bella giornata di sabato di piena primavera su buona parte della nostra penisola, tempo asciutto ed assolato e temperature massime anche prossime ai 26-27 gradi in molte zone della Valpadana ed anche delle regioni centrali tirreniche. Poi il tempo volgerà ad un peggioramento a partire dalle Alpi occidentali, sulla Sardegna entro fine giornata e domenica, a causa dell'arrivo di una perturbazione atlantica, sarà buona parte del centro-nord a risentire di parecchia nuvolosità e di precipitazioni sparse ed anche un calo delle temperature. Per tutti i dettagli in merito vi rimando all'app gratuita e aggiornatissima Trebi Meteo.
5: Vabbè, se sono le 5 del sabato, ci siamo noi, ci siamo noi su RDS, c'è del buono con voi fino alle 7 con Giulio Caproni stamattina da Roma che mi segue in regia. Io sono qui nel Salento, abbracciamo come sempre tutta l'Italia che piano piano con pazienza, con un po' di fatica ci si riallinea insomma con quello che andremo a fare. Weekend di relax per tanti, weekend di lavoro per tutti quelli che in questo momento sono in macchina e raggiungono proprio il posto più impegnativo della giornata. 388-22-388-22 per entrare direttamente qui nel mondo della radio 100% grandi successi, dove ci sono i Verve di Richard Ashcroft. Cominciamo così.
4: All'inizio di ogni ora
3: i tuoi ricordi
4: e le tue emozioni
3: con un successo senza

Canterini stamattina, che vi sento che vi state spostando in macchina cantando Bruno Mars, Just Might. Sono le 5:11, per fortuna su questo mondo girano anche cose belle, c'è del buono news, là fuori tutto brulica di idee, di speranza, non è tutto nero amici, anzi a volte è decisamente luminoso ed è per questo che noi ne parliamo. Partiamo dall'ente parco del Cilento, perché andiamo lì? Perché questo parco ha confermato la presenza stabile della Papilio Alexanor. Che cos'è? Una tra le farfalle più rare, belle e minacciate a livello europeo. I recenti monitoraggi evidenziano però come il territorio agisca da corridoio ecologico vitale per garantire la sopravvivenza di questa specie bellissima. Ma tocchiamo anche piccoli miracoli della scienza. Stamattina c'è una bambina che oggi vede il mondo con occhi nuovi, letteralmente, grazie a una terapia genetica rivoluzionaria. È stata curata da una malattia rara che le stava togliendo la vista. È un traguardo immenso, una porta, diciamo, che come dire, si apre per migliaia di persone nel mondo. La scienza, quando corre verso la vita, non ha davvero rivali. E spostandoci sulla giustizia sociale, dobbiamo andare invece nel Regno Unito, ci sono delle buone notizie anche qui. È passata una riforma storica per gli affitti, più tutele, meno abusi e contratti più equi per milioni di inquilini. Finalmente la casa torna a essere un diritto protetto, non di lusso, incerto più che altro. E per chi ama lo sport e l'ambiente, restiamo in Italia, torniamo in Italia, a Roma. Entro il 2027 il laghetto del l'Eur tornerà balneabile. Eh sì, è in corso un piano da 8 milioni di euro per pulire le acque e i fondali. Presto diventerà il teatro di gare internazionali di nuoto e tuffi, magari non ci faremo ancora il bagno liberamente, ma vederlo tornare vivo è un regalo per tutta la città. Insomma, amici, ricordatevelo, il mondo è molto meglio di come ve lo raccontano i telegiornali.

0: New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS.
1: Francesco Gabbani, Summer Funk.
3: Io sono
1: Achille Lauro, Comuni Immortali.
4: E se fosse nostro questo maledetto posto, rubere il tramonto per mettertelo al polso.
1: Saif, Buona Domenica.
5: E la notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina nenne.
1: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
2: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: Questo sax un po' alla Vasco, il finire di questa canzone Ricordi, Blanco ed Elisa, disco nuovo. Molto bello, ci piace, sono le 5:21, avete scelto RDS stamattina ad accompagnarvi a fare chissà quante cose, ce le state anche raccontando in tantissimi al 388-22388, dove ci fa molto piacere, note vocali, così vi sentiamo fra poco. C'è del buono con Giulio Caproni in regia, 265 del digitale terrestre, così abbiamo fatto anche il giro per ricordarvi un po' di cose. Fra poco, tra le tante, 4 successi in fila.
1: RDS non si ferma mai.
2: Scarica o aggiorna la nostra app.
1: Riascolta quello che hai perso nella sezione podcast.
2: E scopri tutti i contenuti esclusivi di RDS 100%. Grandi successi.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere.
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada. I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti. Sufficiente.

0: sa di felicità.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: E ora la sfida finale. Cocktail.
4: Spritz al tramonto.
3: Colazione.
4: Cappuccino vista mare.
3: Estate.
4: Crociera all'inclusive con Costa.
3: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: No IVA Days. Solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio solo con 1 euro club. Spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
6: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Sono le 5:24, buongiorno a voi che avete acceso da poco la radio, anche la TV al 265, siete su RDS. Arriva con noi anche Luca Berardinelli che mixa quattro successi, cominciamo così.
8: La carica che cerchi, i successi che ami, i successi che ami.
9: Solo questa è la sequenza mixata di RDS.

0: RDS
1: 100% grandi successi.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Michael Jackson, Black or White. Saluto Luca Gioviale da Roma, direzione lavoro. Giuse da Genova che dice: qui c'è il pieno di alpini, ma anche a quest'ora si inizia la giornata, il pieno di alpini. Vabbè, e poi chi dice che a Camogli c'è la famosa sagra del pesce stasera con i falò, ci sono gli stand per mangiare. Ah, bene, bene, bene. Grazie Mimmo per avercelo segnalato. Siete su RDS, abbiamo appena cominciato. E se vi dicessi invece che siamo telecomandati dai nostri ricordi, soprattutto quando c'è del cioccolato, per esempio del cioccolato di mezzo, vi svelo comunque il segreto del secondo stomaco tra pochissimi secondi. State con noi su RDS.
1: L'energia per il tuo sabato sera e dalle 22 all'una
2: con Party RDS.
1: Energia, carica e divertimento
2: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.
1: A casa o in giro,
2: la festa è sabato dalle 22 all'una
1: con Party RDS.
2: Con Party RDS.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su Sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
5: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua a soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna,

0: Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
2: perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Amore, è fatta.
7: Che cosa?
6: Ho trovato la nostra nuova auto.
8: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
7: Sì, vabbè, ma non esiste.
6: Ma certo che sì.
8: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
9: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
10: Quell'amico che ti ruba sempre le patatine, tra pochissimo scopriamo perché per la scienza quel furto le rende più buone del 40% addirittura.

ragazza sola. Annalisa su RDS, tra i nostri grandi successi. Buongiorno amici, avete presente quel momento a fine cena in cui siete pieni da scoppiare, ma se qualcuno nomina un cioccolatino, beh, improvvisamente spunta fuori un secondo stomaco, uno spazietto lì sempre pronto. Non è golosità, in realtà, o almeno non solo, la scienza ha scoperto che la colpa sarebbe della nostra memoria. Questo studio pubblicato su Nature Metabolism rivela che i cibi ultraprocessati, per esempio quelli carichi di grassi o di zuccheri buoni che però fanno male, vengono letteralmente scolpiti nell'ippocampo, cioè il nostro cervello crea una

sorta di database emotivo di quella barretta o di quel pacchetto di patatine, no? Così anche se non abbiamo fame chimica, scatta la cosiddetta fame guidata dalla memoria. È una sorta di richiamo ancestrale. Il cervello in pratica ricorda quando e quanto quel mix di calorie ci ha fatto sentire bene in passato e ci spinge a cercarlo. Praticamente siamo telecomandati dai nostri stessi ricordi, no? Ma c'è di più. Avete presente, lo dicevo prima, l'amico a dieta che però sta lì e vi ruba sempre una patatina dal vostro piatto. Prima di arrabbiarvi, sappiate che non ha colpa, poverino. Un nuovo studio, un altro, sempre sul cibo, conferma che quello che rubiamo, il cibo rubato, è effettivamente più buono. Hanno testato dei volontari in diverse situazioni e poi indovinate, le patatine sottratte furtivamente ad alto rischio sono state giudicate il 40% più gustose, sono più buone le patatine degli altri, di quelle mangiate legalmente nel proprio piatto. Insomma, non è solo il brivido del proibito, insomma, chi ruba il cibo lo percepisce più salato, più croccante, e quindi perfetto, quindi tra i neuroni che ci ricordiamo quanto è buono lo zucchero e che ci ricordano quanto è buono lo zucchero e l'eccitazione psicologica di scippare proprio un boccone altrui, resistere alle tentazioni a tavola è praticamente un'impresa da supereroi. La prossima volta che allungate la mano verso il piatto del vostro vicino, ditegli che state solo testando i vostri circuiti neurali e che la patatina sua è più buona della tua nel piatto. Tame Impala con Jenny Dracula.

0: Dan. Ed Sheeran con Perfect su RDS. A furia di parlare di cose buone da mangiare ci è venuto un appetito, me e Giulio stiamo parlando di prelibatezze, di cose buone. A proposito, c'è anche la nostra ascoltatrice sul secondo stomaco che ci dice questo.
1: Buenos días. A proposito del secondo stomaco, in Spagna si chiama el huequito de la felicidad, ossia il buchetto della felicità. E vi assicuro che anche se siamo strapieni, quella crema catalana, soprattutto nel mio caso, entra in come.
0: C'è sempre spazio.
1: E poi sì, è vero, rubare la patatina del piatto dell'altra persona
0: l'abbiamo detto.
1: Molto più buona. Vestite se è una buona giornata.
0: Ma che brava che sei, ma sicuramente arrivi proprio dalla penisola iberica a raccontarci anche questa

0: storia che abbiamo aggiunto ai nostri discorsi tra un disco e l'altro. Fra poco parleremo invece di come ci spostiamo e di quanto tempo passiamo sul divano ogni giorno, da Bolzano a Campobasso fino a Cagliari. Faremo un bel giro fra poco con me su RDS.
1: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: la tua oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Devi fare il piano, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
4: Si riabbracciano le lancette dell'orologio, le 6:01, sabato 9 maggio, avete scelto la radio 100% grandi successi, grazie di stare con noi, noi vi portiamo in giro e la musica soprattutto ci accompagna a stare bene. Del buono, dal Salento, Giulio Caproni a Roma, le sue mani sul mixer, raggiungiamo ogni luogo, dicevamo prima Bolzano, Campobasso, Cagliari, se passate più tempo in macchina più che sul divano, parleremo e vi sveleremo la maglia nera del trasporto pubblico e come le piccole città appunto ci stanno dando una lezione di benessere. La musica, anche questa ci fa star bene, lo dicevamo, dal 1995 un ottimo Gianluca Grignani, la mia storia tra le dita.
1: Di ogni ora.
0: I tuoi ricordi
1: e le tue emozioni
0: con un successo

0: sacco di volte il titolo della canzone American Girls di Harry Styles. Sono le 6:16, chiudiamo così la sequenza mixata da Francesco Cadente, che salutiamo ovviamente, ringraziamo. C'è del buono con voi, con Giulio Caproni. Fra poco nuovo studio internazionale a cui ha collaborato tra l'altro anche la Sapienza di Roma, sull'indice di dipendenza dell'auto, no? Scopriamo perché l'Italia soprattutto è schiava, siamo un po' tutti schiavi dell'auto, e quali sono le città dove si vive davvero bene. Non muovetevi, fra poco.
1: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei Peggio più Peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
2: Allora andiamo a Lione, dove hanno aperto una gastronomia per cani. Si possono anche ordinare delle torte di compleanno per i propri amici.
3: La migliore, pensa, a tre zecche Michelin.

0: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Viaggia con la musica e il divertimento. Vieni a Genova dal 14 al 15 giugno e a Rimini dal 19 al 21 giugno. Ti aspetta un posto in prima fila all'RDS Summer Festival, insieme all'acquario, all'ombrellone in spiaggia e a molte altre attività per te e la tua famiglia. Tu porta la voglia di divertirti. All'alloggio e a tutto il resto ci pensiamo noi. E l'estate inizia sulle note giuste. Scopri di più su doveclub.it/famiglia. Iniziativa promossa dal Corriere della Sera.
5: Sì, amici, perché bastano solo 3 chilometri al giorno in più di distanza per far crollare la qualità della vita.

che è il titolo di questa bella canzone di Nico Santos su RDS. Allora, parliamo di viaggio. Avete mai calcolato quanto tempo della vostra vita passate tra il divano di casa e la scrivania dell'ufficio? Che ne so. Se la risposta è troppo, sappiate che non è solo una questione di noia al semaforo, è problemi proprio di salute che ogni tanto ci chiede un po' il conto. Uno studio della fattispecie che arriva dalla Svezia su 11.000 lavoratori ha rivelato proprio un dato shock. Bastano 3 chilometri in più di distanza al giorno per far crollare proprio il nostro la nostra vita, la qualità della nostra vita. Chi vive lontano dall'ufficio dorme meno, fa meno sport e tende un po' al sovrappeso. Non è l'auto in sé il problema, ma il tempo che scompare, no? In Italia siamo messi peggio, addirittura abbiamo 1,2 milioni di pendolarissimi, come li chiamano alcuni, che percorrono più di 50 chilometri al giorno, un'ora di vita quotidiana bruciata, insomma, nell'abitacolo che sottraiamo a sonno e salute metabolica. Va bene, ma la domanda sorge spontanea: usare l'auto è una scelta o un obbligo? Un nuovo studio internazionale nel quale ha collaborato anche la Sapienza di Roma si è creato l'indice di dipendenza dell'auto, cioè hanno analizzato 18 metropoli e i risultati parlano chiaro. Se a Parigi, per esempio, l'auto è quasi un ricordo, in Italia arranchiamo. Milano tiene botta al quinto posto, Roma maglia nera, ultima in classifica per accessibilità ai servizi tramite mezzi pubblici, ma è un problema annoso che conosciamo bene. Siamo il paese più motorizzato d'Europa con 700 auto ogni 1000 abitanti. La dipendenza sale vertiginosamente nelle periferie. Se il bus, insomma, non passa o l'ospedale è raggiungibile a piedi, la macchina diventa una prigione necessaria, no? Insomma, la nostra salute dipende meno dalla nostra volontà, la forza di volontà, e molto più da come magari sono disegnate le nostre città. In Europa le piccole città sono organizzate meglio, bene Pamplona, Ginevra e Arlov. In Italia benissimo Campobasso, Cagliari e Bolzano. Yeah.

0: era perfetta. Cesare Cremonini, buon viaggio, Shed Love. 6:31, invece dobbiamo parlare di musica nuova, disco prodotto da Madonna Stuart Price, presentato dal vivo in anteprima durante l'esibizione a sorpresa di Madonna al Coachella insieme a Sabrina Carpenter, e poi Confession 2, cioè uscirà il 3 luglio il nuovo album della Material Mom, la continuazione dell'iconico Confessions on a Dance Floor. I fan, insomma, possono già prenotare e preordinare l'album, disponibile in tre formati: vinile, CD, addirittura cassette. Sembra proprio tornare negli anni 90. Si chiama Bring Your Love, Madonna Sabrina Carpenter, novità qui su RDS.
1: Selezioniamo le migliori novità
2: per trasformarle in grandi successi.
3: New Music.
1: Novità.
3: New Music.
2: Novità RDS. Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: dobbiamo scriverci sempre messaggi continui.
1: Invece l'amore?
0: L'amore invece è più costante e quindi è, diciamo, è più
1: routine.
0: È più, sì, è più stare spalla a spalla anche nelle giornate difficili, certo, meno fuochi d'artificio, meno elettricità, diciamo.
1: L'amore è la tomba dell'innamoramento. Stiamo già
2: quindi
1: tu.
2: Ho ragione io quando vi dico che il viaggio termina quando gli innamorati si incontrano.
0: No! Ma un po' di positività, ragazzi.
2: E infatti ci sei tu per questo, Luca.
0: Diciamo che se l'innamoramento sono i fuochi d'artificio, allora, l'amore è un abbraccio che scalda con continuità. Vabbè.
2: È un petardino.
1: Petardino.
0: Last but not least, la terza. L'innamoramento idealizza, l'amore invece vede. Cioè all'inizio con l'innamoramento tu vedi la migliore versione degli altri, ok? E lui vede la migliore versione di te.
1: Sì.
0: E siamo tutti bravissimi a mostrarci al meglio nei primi mesi. L'amore invece inizia quando cadono le maschere, quando vedi l'altro per quello che è davvero e dici: ok, ti vedo e ti scelgo.
2: Però posso aggiungere una cosa: l'amore non è per tutti.
0: L'amore non è per tutti, non è per. Sì, insomma. Io ho speranza, certo, no. bisogna trovare anche la persona giusta, questo diciamo non sempre è facile. Un po' trovare la persona giusta, ma un po' anche diventare noi la persona giusta.
2: Torni anche domani.
1: Diventare noi la persona giusta. Sì. Bellissimo.
2: Torni anche domani, Luca.
0: Ci vediamo allora.
3: Ciao.
4: Tutti pazzi per RDS. Cerchi compagnia, musica e buon umore, sei nel posto giusto.
3: Tutti pazzi per RDS, ti aspetta.

0: su misura, quindi parliamo
1: quindi
0: di Giacomo Ciccio Valenti. Esatto.
2: Allora, ci deve essere qualcosa, in questo caso il qualcosa c'è, nel senso che quando si arriva al momento della pensione ci sono i conteggi, e se tu confessi la tua preoccupazione a qualche amico, che fa l'amico?
1: Chiama,
0: fa la fangata.
2: Se, poi è il cognato a cui hai detto finalmente vado in pensione, questo non aspetta altro che ci manda una mail per poter
1: però
2: fare,
1: ragazzi, cioè,
2: uno scherzo.
1: Ma scherzare sulla pensione è tosto, perché uno l'ha bramata per tutta la vita quella pensione lì.
2: E bramerà ancora un po'.
1: E brama ancora.
0: Facciamolo bramare.
1: E bramate anche voi, perché tra poco arriva lo scherzo di Ciccio.
2: Brama che ti passa.
3: Siamo con te ovunque.
4: E in ogni momento.
3: Ogni momento. Anche in movimento riempiamo la tua vita con la nostra compagnia.
5: 100% grandi successi.
4: RDS. Scarica o aggiorna l'app di RDS 100% grandi successi.
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
6: Via, via!
7: Solo da Conad, per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
8: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
9: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
10: Progetta la tua feba al casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto sul soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
11: Febal casa, Febal casa.
10: Più info su febalcasa.com.
12: Tre storie d'amore, mille modi per rimettersi in gioco.
13: Non ho sentito la sveglia.
14: Pure sorda già da questo.
12: Gianpaolo Morelli, Max Tortora, Claudia Gerini, Paolo Calabresi, Ilenia Pastorelli, Monica Guerritore e con Gianmarco Tognazzi.
15: Se non a dare tutto noi stessi,
16: a cosa serve l'amore?
12: L'amore sta bene su tutto, dal 6 maggio al cinema.
17: All'Esse Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette, 2 per 150 grammi, a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
18: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
19: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
19: Seresto, allaccia la libertà!
3: Dalle 7 alle 10, tutti pazzi per RDS.
7: Tutti pazzi per RDS.
3: Anche al 265 del digitale terrestre su RDS Social TV.
7: Tutti pazzi per RDS.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee?

0: potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Il meglio di RDS non finisce qui.
2: RDS.
1: Seguici su Instagram, TikTok e Facebook.
3: Ogni giorno trend, video e il dietro le quinte di RDS 100% grandi successi.

0: Tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccia, Buzz. Quando arriva il momento della pensione, l'incubo è quello dei conteggi.
1: I conteggi, perché magari qualcosa non torna, no? Poi se tu hai detto agli altri che sei felice che ti arriva la pensione, brava, qualcosa non torna.
0: E se vai a confessare dicendo nel conteggio non sanno se contare più o meno l'anno del militare, fischia.
2: Ma ormai è tutto automatizzato, puoi chiederlo sul portale.
0: Prova a mettere in dubbio che uno possa aver fatto il militare e senti quello che succede.
2: Adesso lo proviamo.
3: Ciao a tutti pazzi, sono Luca. Vorrei fare uno scherzo a Massimo, il mio collega che vuole andare in pensione, ma ha avuto qualche problema con il militare. Vai, ecco, Ciccio, per favore, pensaci te.
4: Pronto?
0: Pronto, buongiorno, chiedo scusa.
4: Sì, sono io.
0: Io ho un military alert. Chiedo scusa, lei ha fatto il militare anno 84-85?
4: Sì.
0: Ah, ecco qual è il problema. Questo però non è mai stato riscattato.
4: No. Come no?
0: Quindi salta di un anno, quindi sarà sempre nel marzo, primo marzo, ma 2020.
4: Ma come? Se mi hanno comunicato l'11 di giugno che il militare è stato inglobato.
0: No,
4: l'11 di gennaio.
0: No, non è stato.
4: Mi avete comunicato il paese stamattina, ho anche l'appuntamento per andare a fare le dimissioni.
0: Lei continua a lavorare regolarmente, senza dimissioni. Sì. Allora, il discorso è questo: lei cosa preferisce fare? Continuare a lavorare e poi aspettare l'eventuale retribuzione? O fermarsi?
4: No, fermargli.
0: Lei l'ha fatto davvero il militare, perché poi il problema è questo, cioè.
4: Ma certo l'ho fatto. Ma ho mandato anche la fotografia del coso, del congedo.
0: Ma dove l'ha fatto il militare? Perché nell'anno 84-85 c'è stata una certa difficoltà di recupero dei dati. Quando l'ha fatto? Dove l'ha fatto?
4: Io ho fatto il TAR ad Albenga.
0: Albenga.
4: Il corso alla Cecchignola Roma.
0: A Roma.
4: Il militare effettivo in Friuli.
0: Quindi vede che comunque lei era la classica situazione di raccomandazione vicino a casa.
4: Che è vicino a casa? Parliamo di Spilimbergo e in Friuli, io abito in Toscana.
0: Quando ci si imbosca al militare, poi succedere poi alla resa dei conti.
4: Ma che cazzo c'è? Che imboscata militare? Mi faccia aprire. Lei sta dicendo un sacco di cazzate.
0: L'ha fatto o non l'ha fatto il militare? Ma ha detto di no. Ma ha detto che l'ha fatto.
4: Ma come gli ha detto? Ma chi è che ha detto? Gli ha detto sì.
0: Ma ha detto però che era in Friuli. Sappiamo quelli del Friuli. Certo, non sa l'anno.
4: Ma come non sa l'anno?
0: Ma ha detto lei che non sapeva se era l'84 o l'85, scusi. Quanto ha fatto?
4: Ora lei mi ha proprio riempito, ha detto la verità, perché sono dicendo cose effettive.
0: No, perché mi ha detto, non è stato preciso, mi ha detto o Albenga, o Cecchignola, o Friuli.
4: Nono stagione 1984.
0: E vede che si
4: ad Albenga.
0: Ha detto 85 e poi 83.
4: 84, 85 in militare. Sono partito il 14 novembre 1984.
0: E non può essere il 14 novembre dell'84. L'ho fatto anch'io il militare. E faccia le cose per bene. Lei ci sta raccontando un sacco di fregnacce, non va bene.
4: Ma sono tutte cose documentate, ma quelle fregnacce.
0: Fregnacce quando sei bianco.
4: Sta capendo male lei.
0: Allora.
4: Con la E.
0: Lei sta dicendo un sacco di fregnacce, con la E. Le passo il mio collega e glielo dica a lei.
4: Ma non mi avete riempito comunque questi colleghi, perché.
0: Le passo il mio collega, gli dica dove ha fatto il militare, per favore. Prenda.
4: Pronto?
0: Ecco, gli dica il militare, sta raccontando un sacco di cose, dai.
4: Pronto?
0: Allora, signor che gli dica dove ha fatto il militare.
4: Nono scaglione 1984.
0: Prima mi ha detto 83. Le dica bene al mio collega.
4: 84.
0: A settembre ha detto, giusto?
5: Ma com'è possibile?
4: Ma settembre, novembre.
0: Ha detto
4: il 14 settembre. Novembre 1984.
0: Ed è tornato quando? Quando ha finito? La data di congedo? Quando è? Lei mi sta dicendo.
4: 23 ottobre 1985.
0: Non è possibile. Vede che ha fatto.
5: Non è possibile.
0: È vero che non è possibile.
4: Ma voi siete degli incompetenti, siete, lo dico io.
0: Racconta le fregnacce. Massimo, qui è tutti pazzi per RDS. Luca, Antonio.
5: Massimo, è uno scherzo.
0: Ti ha fatto uno scherzo. Buongiorno.
4: Chi è che ha fatto lo scherzo? Mi scusi.
0: Luca, Antonio, ti ha fatto lo scherzo. Massimo, quando hai fatto il militare? Me lo dici?

0: Gliel'ho già detto 15 volte quando ho fatto il militare.
1: Ti salutiamo e buona pensione.
0: Comunque, lo scherzo ha funzionato benissimo.
1: Ah, sì? Ti abbracciamo forte. Sì, cosa vuoi dire?
0: Grazie, un abbraccio anche a voi.
1: Cosa vuoi dire a Luca di cuore? Cosa gli vuoi dire?
0: Luca, basta il sono qui davanti.
1: Ciao Massimo.
2: Ciao.
0: Ciao, buona giornata.
1: Ciao.

0: tutti pazzi per RDS, amici, finisce già la prima ora, porca miseria.
1: Ma non ci dici neanche che giornata è oggi?
0: Allora,
1: che
0: volete partire dalla giornata di oggi? Oggi è la giornata mondiale dell'Europa, quindi auguri all'Europa.
2: Ora c'è solo un giorno, dicono sempre.
1: Ma Europa unita o Europa?
0: L'Europa è un'occasione per celebrare la pace, l'unità dell'Unione Europea, ecco, precisamente.
1: Mamma mia, quanto siamo uniti.
0: Quanto siamo uniti, 9 maggio, ricordatevelo. Sì. Torniamo tra poco.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere.
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Il momento della redazione. Allora andiamo direttamente ad ascoltare tutte le notizie dall'Italia e dal mondo.
7: Buongiorno da Paola Gubbiotti. Donald Trump attende nelle prossime ore la risposta di Teheran alla sua ultima proposta negoziale. Colloqui per porre fine al conflitto tra Stati Uniti e Iran potrebbero riprendere già la prossima settimana in Pakistan, scrive il Wall Street Journal. Il presidente

0: Americano annuncia una tregua di 3 giorni tra Ucraina e Russia, previsto uno scambio di 1000 prigionieri. Mosca celebra in tono minore la giornata della vittoria nella seconda guerra mondiale, niente sfilata di carri armati per il timore di attacchi da parte di Kiev. Marco Rubio a Roma incontra il ministro degli esteri Tajani, poi Giorgia Meloni, per rafforzare il solido partenariato strategico tra Stati Uniti e Italia, afferma il segretario di Stato americano, che riflette sui rapporti con l'Alleanza Atlantica.
1: Uno dei vantaggi di essere nella NATO è che ci permette di avere basi e forze schierate in Europa in caso di emergenze. Ma alcuni paesi, come la Spagna, ci hanno negato l'uso di quelle basi per un'emergenza molto importante. Quindi bisognerà esaminare la questione. Ma se uscire dalla NATO o meno è una decisione che spetta al Presidente.
0: Lo sport, calcio, terz'ultima di Serie A che si è aperta con la vittoria del Torino su Sassuolo 2-1, i verdetti dell'ultima giornata di Serie B. Dopo il Venezia ha promosso anche il Frosinone ai play-off. Monza, Palermo, Catanzaro, Modena, Juve, Stabia e Avellino retrocedono. Reggiana, Spezia e Pescara ai play-out. Bari e Sudtirol. Il tennis internazionale a Roma si qualificano per il terzo turno Musetti, Darderi e Arnaldi. Tra le donne avanti Cocciaretto, fuori Basiletti e Grant. Le previsioni con Trebi Meteo.
2: Ci attende un sabato all'insegna del sole su gran parte del nostro territorio, con tempo infatti in miglioramento, da segnalare solo un po' di residua variabilità sulla Sardegna, e con temperature inoltre in ripresa, clima infatti molto mite nelle ore centrali, con punte massime che localmente toccheranno o andranno anche oltre i 24-25 gradi. Vi anticipo che poi domenica sopraggiungerà una nuova perturbazione. Vi invitiamo dunque a restare aggiornati come sempre sull'app di Trebi Meteo.
0: Questa è RDS.
3: Amore, tesoro, svegliati!
4: No, a 5 minuti vuoi far nanna.
3: Dai, forza!
4: Sì, però mettimi duro, tutti pazzi.
3: Però lavati i denti, perché sennò la mamma sviene.

0: Tutti pazzi per RDS, di nuovo buon sabato amici, ancora, ovunque voi siate.
1: Ovunque.
2: Buongiorno a tutti, ancora insieme fino alle 10.
1: Il meglio della settimana.
3: Tutti pazzi per RDS.

0: Tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccio e Buzz. Adesso amici ci rilassiamo, cominciamo questa seconda ora nel relax con
1: sì,
0: il centro massaggi
1: tutti.
0: Manine di fata e conciuline.
1: Rilassatevi tutti perché è importante che in famiglia ci sia sempre un fliccico attivo, perché
2: infatti
1: il fliccico passivo non fa bene.
2: Perché non si viene solo per rilassarsi, si viene anche per avere delle certezze, perché il marito si interroga e dice: ma mia moglie sbaglio, è un po' distratta,
1: è un po' distratta, forse non mi vuole più bene,
2: non è più gelosa.
1: Chiama te lo dice lei
2: e te ne rendi conto.
3: Ciao, sono Samuele da Carano Varesino e voglio fare uno scherzo a mia moglie con Ciulin.

0: cercavo il signor Samuele.
1: Sono sua moglie, mi dica.
0: Ah, signora, sua moglie, che cosa?
1: Sì, vuole il numero di mio marito?
0: Io ce l'ho il numero e ho anche il telefono di suo marito. Volevo sapere se c'è l'altro numero del signore. Perché lui voleva fare un massaggio da noi alle 12.30, ma ha lasciato telefono quando è venuto a prenotare, capito? Aspetti.
1: Ok.
0: E volevo fare lo stesso massaggio che ha fatto anche mercoledì, perché martedì ha fatto allenamento.
1: Sì.
0: Lei ha per caso un numero dove posso rintracciare il signore, così gli dico che...
1: No, è lavoro. Perché giustamente se io lo chiamo rispondo io.
0: E siccome viene la gazza speciale da fuori per fare il massaggio, devo avvisare, se no non deve più venire, capito?
1: Ok, vediamo, adesso provo a chiamare
0: un collega. Così io poi chiamo lei.
1: Va bene,
0: allora la richiamo tra un po', così mi dice se posso far partire la gazza speciale, ok?
1: Va bene.
0: Grazie mille.
2: Ma quanto amore.
3: Pronto? Oh, Luli.
1: Dove sta?
2: Appunto.
3: Oh, non trovo più il telefono.
1: No, te lo dico io dove è il telefono, mi hanno chiamato.
3: Ma chi ti ha chiamato?
1: Che cazzo stai combinando, Samuele?
3: Ma che è successo? Dimmi, Luli.
1: Non prendere per il culo. Dimmi dove cazzo sei andato e dopo ne parliamo.
3: Poi no, ma dimmi, te sono andato a fare colazione stamattina e ho perso il telefono, non lo trovo più. Lo sto cercando ovunque.
1: Mandami la tua posizione da questo numero di telefono, voglio vedere se sta a lavoro.
3: Ma che c'è dal telefono? Questo è il mio collega, è dell'Andre.
1: Da quando vai a farti messaggi dalle cinesi?
3: Ma sono andato per il collo, Luli.
1: No, caro, non mi ha spiegato di massaggi al collo.
3: E cosa ti ha detto?
1: No, caro, mi ha detto che è da un mese che vai, che sta facendo i messaggi per l'armonia della coppia e cazzi vari. Chi cazzo sono cinese?
3: Sono andato per la schietta, ma cosa c'entra? Ma
1: quando ci saresti andato? Dimmi, quando ci saresti andato?
3: Sì. Sono andato mercoledì. E poi devo andare oggi.
1: Capire. A che ora?
3: Alle 12:30, ma poi non c'era posto.
1: Vabbè, vai là, mezzogiorno e mezzo sei a posto. Pronto?
0: Sì. Pronto, io volevo solo che spero di non aver fatto casino, ecco, perché poi ho parlato con direttore.
1: Sì, no, comunque le ho detto mezzogiorno e mezzo di venire, se hai trovato posto, sono riuscita a chiamarlo.
0: Allora si può chiamare Ashtana per massaggio, sì, la gazza speciale può venire?
1: Sì, penso proprio che viene.
0: C'è una vena un po' così. Posso passare, direttore, così so che lei è tranquilla?
3: Pronto, sono il direttore. Amore, è uno scherzo. È uno scherzo.
4: Com'è? Non ho capito?
1: No, il mio marito è un c***o di me.
4: Ah, perfetto. Ciao, stai tranquilla, un bacio.
1: Ciao.
5: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

0: tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccio e Bazza. Chiedo scusa, maestro Bazza.
1: Ma infatti, ma stai scherzando?
0: Siamo alla vigilia, siamo alla vigilia tra qualche istante.
1: Tra qualche tempo si conclude anche la scuola. Lei andrà avanti, maestro Bazza.
2: Beh, d'estate poi farò le pagelle per quello che è successo.
1: Per i centri estivi,
0: Summer pernacchia a pagelle.
2: Esatto, fra poco le pagelle della settimana, amici.
3: Vuoi vedere i tuoi conduttori preferiti anche quando sei in giro?
4: Scarica l'app. Scarica l'app mobile di RDS Social TV.
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
5: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
6: E di vincere, Antonella!
7: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa! Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi! Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate!
6: Ti aspettiamo!
5: MD, buona spesa Italia!
7: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2.000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
9: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MediaWorld.
11: Salve! Sì, lo abbiamo un tavolo da 5.
12: Mi disdice adesso?
11: Purtroppo non l'ho posto.
12: Veramente?
11: Che lo faccio? Sì.
13: Amici ristoratori, ditemi la verità. Quanto tempo perdete tra chiamate, conferme e clienti che vi danno buca all'ultimo secondo?
14: Ma è arrivato il momento di cambiare musica!
13: Con il sistema online Zucchetti potete gestire tutte le chiamate e i cambi in automatico. Sala piena, niente buchi, zero stress. Tu cucini, Zucchetti Orchestra. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
15: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
16: Febal Casa, Febal Casa.
15: Più info su febalcasa.com.
17: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
18: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozi, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
19: Convenienza? Ma vai da Conad.
20: Via via.
19: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, pasta di semola De Cecco da 500 grammi in vari formati a 79 centesimi. Scopri di più su conad.it.
21: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.000.

0: 474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Versato, biscotti tuffati, radio accesa. Fare colazione con Rossella, Ciccio e Buzz è troppo divertente. Tutti pazzi per RDS.

0: Grazie per RDS, cari amici. Di nuovo buon sabato e speriamo che continui ad esserlo, perché adesso arrivano i responsi del maestro Buzz.
1: Lo so che siete in attesa.
0: Siamo in attesa.
2: Quello che, che è stato investito dalla missione.
1: Molti sono anche in tensione. Amici, rilassate la tensione, perché
2: a maggio c'è il del problema della pagella in generale.
0: Infatti fanno media poi.
2: Credo che c'è chi ha la maturità.
1: 2 o 3 mesi che non metto una sufficienza.
0: Ma ci puoi dire? No, vabbè, non ci dire niente. Guarda, meglio così.
3: Le pagelle della settimana.
2: Brava Rossella, del maestro.
1: Eccoci qua.
2: Grazie mille,
1: sempre gentilissimi. Allora, cominciamo.
2: Prego.
1: Con i Rolling Stones. Voto 10.
2: 15.
1: 10. Rolling Stones ha più di 80 anni. Mick Jagger e Company usciranno con un nuovo album al quale seguirà un tour. A sto giro mi sa che le groupies, oltre che i reggiseni, lanceranno anche qualche dentiera. Barbara D'Urso, voto 69. Come i suoi anni, la conduttrice ha compiuto appunto 69 anni. Penso. Quando le hanno chiesto di spegnere le candeline, ha risposto: non c'è problema, l'importante è che non mi facciate spegnere le luci quando sono in onda.
2: Certo, quelle luci importanti.
0: Auguri, Barbara.
1: Auguri. Internazionali di tennis, voto 5.
2: Perché?
1: Perché l'evento sta condizionando la vita della capitale. Il derby fra Roma e Lazio si giocherà per esempio alle 12:30. Preoccupazione per l'affluenza anche in piazza San Pietro. Il Papa, per essere sicuro di avere fedeli, ha chiesto a Sinner di fare il chirichetto. Francesca Manzini,
0: Francesca.
2: Voto 15
0: e AGF.
1: Voto 6. Durante una diretta del Grande Fratello dichiara: che bella l'arte, la farei H23. Brava la nostra Francesca.
2: Davvero?
1: Brava la nostra Francesca, e pro-

0: un artista a 359 gradi.
1: Grande Franci!
2: Grazie maestro Banzer.
0: Le pagelle della settimana tornano la prossima settimana, amici.
3: Per iniziare al meglio la tua giornata.

0: Jennifer Lopez, questo era Waiting for Tonight. E dicevamo che domani è la festa della mamma. Ok, fiori, un regalino, un pensierino, una telefonata e un messaggio con una canzone. Quali sono le canzoni più famose e più belle da dedicare a una mamma? Ci pensiamo, Sergio Dio.
1: Sui mezzi pubblici, sul divano,
2: mentre cucini o fai sport,
1: noi siamo sempre con te.
2: Siamo sempre con te.
3: Non ti lasciamo mai. Siamo sempre con te.
1: Scarica o aggiorna l'app di RDS. 100% grandi successi.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere.
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl vale davvero.
8: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
2: Poltrone sofà,
3: solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
4: Uno è poco, due non bastano, tre... sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
7: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
8: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.

se bastasse una notte, sì, per farci sparire, cancellarci in un lampo come un meteorite, sì, godersi l'impatto, non ci importa alla fine.

0: New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS.
1: Francesco Gabbani, Summer Funk.
3: Io sono Marco. Summer Funk.
1: Achille Lauro, Comuni Immortali.
4: E se fosse nostro questo maledetto posto, ruberei il tramonto per mettertelo al polso.
1: Saif, buona domenica.
5: La notte e poi più mente si spegne come le stelle. La mia chitarrina nenne.
1: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
2: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: Smith su RDS. Mamma, ti regalo una canzone, l'abbiamo scelta.
1: RDS Music for You.
2: Music for You. Music for You.
1: Insieme a te.
2: Insieme a te, dove c'è musica.
3: La figura della mamma è uno dei temi più ricorrenti nella musica, sia italiana che internazionale. Esistono brani che spaziano dalla celebrazione pura e nostalgica al racconto di rapporti complessi e profondi. Ecco una selezione delle canzoni più famose, iconiche, dedicate alla mamma. Grandi classici italiani in Italia, il legame con la madre è un pilastro culturale,
0: sì,
3: e queste canzoni ne sono la prova.
0: Cantamela la prima, va Sergio.
3: Ma mamma santa, questa è bella.
0: No, ma mamma.
3: Solo per te la tua canzone.
0: Esattamente,
3: di chi era? Beniamino Gigli e Claudio Villa, il classico dei classici, incisa nel 1940 e l'inno per eccellenza, con il celebre verso mamma solo per te, appunto, la mia canzone.
0: Vabbè.
3: Poi portami a ballare, portami a ballare.
0: Che bella.
3: Era un
0: Barbarossa.
3: Sanremo, Luca Barbarossa, che ci ha vinto un festival di Sanremo, quello del 1992, una ballata dolcissima in cui il figlio chiede alla madre di ritrovare la spensieratezza della giovinezza. Viva la mamma, affezionata
0: Bennato.
3: A quella
0: dove
3: Edoardo Bennato, un po' rock allegro e solare che celebra la mamma degli anni 50, descritta con una figura forte, moderna ma rassicurante. E poi le mamme amano.
0: Ah, Toto Cotugno.
3: Grande Toto Cotugno. Un ritratto commovente del ruolo centrale della madre nella vita di ogni persona, capace di perdonare e accogliere sempre. E poi, amor mio.
0: Senti un po'.

0: pensavo che fosse una canzone d'amore.
1: Infatti, sebbene possa sembrare una canzone d'amore, molti la interpretano nel senso più ampio della dedizione e del legame indissolubile, spesso associato alla maternità. E questa è quella, appunto, la canzone d'amore di Nina.
2: Ma pensa te, quante ne sai, Sergio? Ma quante ne sai?
0: Anche i cantautori e rapper più recenti hanno dedicato qualcosa alla mamma. Sfera Ebbasta, uno dice, figurati se... No, Ricchi per sempre, dedicata a riscatto sociale, al voler rendere orgoglioso alla madre. J-Ax ha scritto una canzone bellissima, Tutto tua madre, un brano emozionante sul desiderio soffertissimo di diventare genitori. Gianna Nannini ogni tanto dedicata alla figlia. Coez, Io mamma, poi Ciao mamma di Jovanotti, Padre madre di Cesare e

0: Monini. E all'estero, non so, Justin Bieber, Turn to You, o The Best Day di Taylor Swift. Ma c'è una canzone che è dedicata alla mamma? Eccola. Mama, just killed a man. No, non è dedicata alla mamma. Per una vita abbiamo pensato che fosse un richiamo alla madre. In realtà non è, ma perché l'incipit è questo: Mama just killed a man. Mamma poi ha ucciso un uomo. Non è così. In realtà Mamma è una confessione drammatica all'interno di una narrazione teatrale, più che una dedica d'amore tradizionale. Quindi è un modo di dire mamma, capito? Come noi diciamo in italiano mamma mia.
1: Mamma mia.
0: Mamma esatto, mia. Esatto. Ma no, mamma non c'entra, quindi non dedicate domani, festa della mamma, a questa canzone, perché non è per lei.
2: RDS Music for You. Music for You. Music.

0: Siamo arrivati alla fine della prima ora.
1: Ma non siamo a scuola con questa prima ora.
0: Se ti affacci, c'è quello delle palle e panelle. Guarda,
1: non
0: che sta vedendo se l'olio è caldo.
1: Sempre.
0: Con i cazzilli e le melanzane fritte.
1: No, io sempre l'unghia rotta. Poi oggi è giornata del bicchiere. Tu non sai cosa vuol dire finché non sistemo questo problema.
0: Aiutatemi.
1: Va bene, adesso magari me lo faccio aggiustare Daniele da Semmelli. Hai visto mai? Sì, aiutatelo, sì.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: con la musica di RDS, 100% grandi successi.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: È tempo di informazione su RDS, le ultime news dall'Italia e dal mondo. Ci aggiornano i nostri amici della redazione. Eccoli.
3: Buongiorno da Paola Gubbiotti. Scattata la tregua di 3 giorni tra Ucraina e Russia, Mosca terminata la parata per ricordare la vittoria nella seconda guerra mondiale. Per la prima volta non sfilano carri armati e artiglieria pesante per motivi di sicurezza. Vladimir Putin non ha dubbi sull'esito della guerra in Ucraina, la vittoria sarà nostra, dice il presidente russo. Parata che cade nel giorno della festa dell'Europa, esempio di pace e benessere, afferma il capo dello Stato. Mattarella stamattina ha deposto una corona di fiori in via Caetani, dove fu ritrovato il corpo di Aldo Moro 48 anni fa. Al Senato sono iniziate le celebrazioni per il giorno della memoria delle vittime del terrorismo. Pace e giustizia sociale al centro dell'omelia di Papa Leone a Napoli per il suo primo anno di pontificato.
4: La pace parte dal cuore dell'uomo, attraverso le relazioni, si radica nei quartieri e nelle periferie e si allarga fino ad abbracciare la città intera e il mondo. Qui la pace si costruisce promuovendo una cultura alternativa alla violenza attraverso gesti quotidiani e scelte pratiche di giustizia.
3: La cronaca a Chioggia, nel veneziano, un minivan precipita in un canale, 3 uomini hanno perso la vita, 6 persone sono riuscite ad uscire autonomamente dal veicolo prima dell'arrivo dei soccorsi. Non si conosce ancora la dinamica dell'incidente. Lo shock energetico causato dalla crisi nel Golfo costa alle famiglie e alle imprese italiane 29 miliardi di euro per luce, gas e carburanti. I rincari maggiori in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Numeri della CGA di Mestre. Questa è RDS.
2: Siete con noi, quelli della mattina del sabato di RDS, ancora un'oretta da passare insieme anche lì sul canale 265 del Digitale Terrestre con Annuzza Pettinelli.
5: Con Sergio Topolone Friscia.
2: Con il paguro Alessio Rettaroli in regia.
5: Ma quanto siete belli.
2: Belli
5: i nostri ascoltatori, sempre presenti
2: i
5: questo sabato.
2: I più belli ce l'abbiamo noi.
5: Sì, perché gli ascoltatori di altre radio sono un po' più tristi.
2: Il più bello di voi si giocca.
5: Ma parli degli altri ascoltatori, ma quali sono gli altri ascoltatori? No, sono tutti con noi, dai.
2: Non esistono altri ascoltatori.
5: Lasciamo stare, poi tra l'altro li conosceremo tutti da vicino perché sta per arrivare l'RDS Summer Festival.
2: Dai che ripartiamo, tenetevi forte, allacciate le cinture.
0: All'inizio di ogni ora
6: i tuoi ricordi
0: e le tue emozioni
6: con un successo

0: RDS trovi la tua musica preferita senza doverla cercare.
1: E poi dico che tu sei introvabile.
2: Brash, Brash, introvabile, introvabile.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno. E se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
3: No, nel senso là.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: stato Tiziano Ferro e Giorgia insieme. Bello il sabato che non abbiamo un ospite che a me piace tanto. A Sergio un po' meno, perché non ho capito. Perché non ti piace questo ragazzo?
1: Chi?
0: Non smetti di dire chi, lo sai chi? È Daniele da sembrare, ma perché lo tratti così?
2: Ma non è vero, ma assolutamente, cioè, è graditissimo.
0: Sei bugiardo, sei un Giuda, falso come la moneta da 3 euro. Arriva, state con noi.
3: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei Peggio più Peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
4: Allora andiamo a Lione, dove hanno aperto una gastronomia per cani. Si possono anche ordinare delle torte di compleanno per i propri amici.
5: La migliore, pensa a 3 zecche Michelin.
3: Riascolta il meglio di Giovanni e Petra
6: nella sezione podcast di RDS.it
3: o sulla nostra app.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl vale davvero.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
9: Piacere!
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada. I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Tech scaduta, speed bloccato, firma sparita e il mio software non va bene. Ma perché succedono tutte a me?
11: Perché non vai da Buffetti. Trovi tutte le soluzioni e i software per la tua attività in oltre 700 punti vendita.
10: Allora corro subito.
11: Vieni da Buffetti. Firme, tech, speed, software. Pensiamo a tutto noi. Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
12: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
13: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
14: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
13: Verificare condizioni in negozio.
15: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad. Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su conad.it.
16: Ciao Italia, it's Billie Eilish.
17: A maggio.
16: Are you ready?
17: Billie Eilish e James Cameron ti invitano a vivere una nuova esperienza di concerto in 3D. Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, The Tour Live in 3D. Dal 7 maggio, solo al cinema.
16: See you in cinemas.
18: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
19: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor, scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
0: Io sono pazza di lui, lo sto macinando l'album, il vinile, lo sto rigando tutto per sentirlo e risentirlo.
3: Lo so, come fai a resistere a Bruno Mars?

0: nostro.
1: È arrivato il momento di accogliere con un grande applauso e tutta la stima infinita che merita il nostro esperto Alarico Svensson Mathers.
0: Alarico? Adesso si chiama Alarico? Scusa Daniele, ma da quando è che ti chiami Alarico tu?
2: Ma così, il sabato mi piace cambiare nome.
0: Ah,
2: Anna.
0: Bene, sì.
2: Ma è una mia richiesta specifica.
0: Perfetto.
3: Vedi che lui.
0: Danielone, Dalsembera, buongiorno, sì, benvenuto, sì. E buon
2: buongiorno
0: sabato.
2: Buongiorno a voi, grazie mille.
1: Cosa hai preparato di questo sabato qualunque? Questo sabato
0: italiano?
2: Questa mattina parliamo di una novità di Google che potrebbe cambiare il modo in cui ci informiamo ogni giorno. Perché? Da qualche ora in Italia è arrivata una funzione chiamata fonti preferite, che in pratica permette di dire a Google: ehi, questi sono i siti di cui mi fido di più, fammi vedere prima loro. Ed è interessante perché fino ad oggi l'algoritmo decideva quasi tutto lui, adesso invece possiamo personalizzare la nostra informazione.
0: Scusa se ti interrompo subito, perché tu sai, sono quella delle domande, ma scusami, tutti i siti sponsorizzati che Google fino adesso ci proponeva come primi della lista?
2: Allora, riguarda le notizie, non i risultati di Google. Quindi sì.
0: Mi sembrava strano.
2: Vi faccio comunque un esempio pratico. Mettiamo che ogni mattina cercate notizie sulla tecnologia, sul calcio, sulla politica. Se c'è un sito che leggiamo sempre nostro di riferimento, possiamo aggiungerlo tra queste fonti preferite e Google inizierà a mostrarcelo più spesso nella sezione notizie principali. Quindi è un po' come creare una sorta di telegiornale personale, più che i risultati, come giustamente mi chiedevi, Anna.
1: Ma se tu già sai cosa ti interessa, quello di cui ti fidi, perché non vai direttamente su quel sito invece di passare da Google? Cioè, non capisco.
0: Perché Google ti fa una panoramica.
1: Panoramica.
2: Esattamente, perché magari non segui solo un sito, ma ne segui diversi, hai un menu a tua scelta tra quello che ti piace guardare. C'è un però, ci sono due però.
1: Più di uno, guarda.
2: Due. Ci fermiamo.

0: 2. Google dice che non spariranno comunque gli altri siti, continueranno a comparire, ma le nostre fonti avranno la priorità assoluta. E l'altra cosa invece è un po' un risvolto negativo, perché c'è il problema di finire dentro una specie di bolla, ovvero leggendo sempre solo le stesse opinioni, quindi quelle che interessano a noi, difficilmente si può poi magari, soprattutto nelle notizie politiche, magari leggere una controparte negativa rispetto a quella che
1: siamo. Esiste da sempre, non c'era bisogno di Google questa cosa. Ognuno si fa le sue opinioni.
2: Secondo te, ecco, per esempio, parliamo di Gemini, che è una diramazione, chiamiamo così, un'entità di Google e tutto. Anche quello potrebbe essere personalizzabile. Cioè, tu chiedi all'intelligenza artificiale di cercare notizie quando chiedi dei sunti solo sulle fonti che vuoi tu. Chissà.
0: Guarda, il futuro è proprio quello. Google Gemini, in generale tutte le intelligenze artificiali si stanno proiettando in un mondo dove diventeranno personali per ognuno di noi, quindi ogni assistente sarà effettivamente diverso da quello degli altri, non sarà più un assistente come Google Home che a casa si attiva e parla uguale a tutti, ma diventerà un'esperienza personalizzata per ogni utente in base a quello che ci piace.
2: Anche quindi, se Alexa è stata recentemente integrata con l'intelligenza artificiale, io ci chiacchiero come se fosse un'amica. Non è sveglissima,
0: no, dagli tempo, è nata da poco.
2: Migliorerà, diciamo così.
1: Lo dicevamo anche di Daniele, ma purtroppo non è successo.
2: Smettila!
1: Daniele, grazie di essere stato
0: grazie a voi. Grazie
2: a te, Daniele, da Sendetta.
0: Ciao, ragazzi.
3: Selezioniamo le migliori novità
4: per trasformarle in grandi successi.
5: New music.
3: Novità.
5: New music.
4: Novità RDS. Gaia, bossa nostra.

0: Ma che pezzo! I Communards, Don't Leave Me This Way!
1: Bellissimo.
0: Un tesoro di pezzo.
1: 100% grandi successi.
0: Un tesoro, yes. Perché dico un tesoro? Perché di tesoro, il mio tesoro! Il signore Ianelli.
1: Non lo ricordo. Io conosco il signore degli Anelletti.
0: Certo, c'ha l'anello che si merita.
2: Svegliati col sorriso. Good morning. Con tutti i pazzi per RDS.
3: Un nuovo infu-

0: latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: Sephora, l'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it. Via
4: via. Solo da Conad per la festa della mamma fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Amore, è fatta.
10: Che cosa?
9: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
10: Sì, vabbè, ma non esiste.
9: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
11: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra, 256 giga, in sottocosto a 899,90 euro. Expert. Gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 800 pezzi disponibili.
12: Vieni da MD per una qualità top.
13: Senza spendere una fortuna, Antonella.
14: Da MD con lo speciale Campania trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia da 400 grammi in vari formati a 69 centesimi e la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia a 2,29 euro. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
13: Ti aspettiamo!
12: MD, buona spesa Italia.
15: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
16: L'ossessione Samurai J, che sta vivendo un momento pazzesco e ancora primissimo nelle piattaforme.
17: Amo, stiamo correndo un po' troppo, accendi RDS.

0: Blinding Lights, The Weeknd su RDS. Ma quanto da bambini, ma anche da grandi, ci siamo fatti affascinare da questo. Pirati, mai dalle vele, terra in lontananza, l'isola del tesoro. C'è quest'isola in Cile, il bottino pare che sia 1000 barili d'oro, argento e preziosi provenienti da Veracruz in Messico, che sarebbe stato nascosto nel 700 da un capitano spagnolo. L'arcipelago è quello Juan Ferdinandez, intitolato al naufrago che vivesse in solitudine per 4 anni, ispirando Daniel Defoe della famosa Isola del Tesoro di Robinson Crusoe. Quindi esiste quest'isola, finalmente le autorità cilene hanno dato il permesso a questo miliardario di cercare questo tesoro, che comunque per il 50% rimarrebbe in Cile, il 50% se lo prende lui. Ma ci siamo chiesti con Sergio, ma esistono tesori anche in Italia?
1: E come, ce ne sono tanti. Ecco, i tesori più celebri ricercati nel bel paese. Allora, primo il tesoro di Alarico a Cosenza, e forse il tesoro più leggendario in Italia.
0: Sì?
1: Si dice che nel 410 d.C. il re dei Visigoti Alarico, dopo il sacco di Roma, morì a Cosenza. Secondo la leggenda fu sepolto nel letto del fiume Busento insieme al suo immenso bottino, che includerebbe parte del tesoro del Tempio di Gerusalemme, come la menorah d'oro. Stato alle ricerche nel corso dei secoli, appunto, moltissimi hanno cercato di deviare il fiume per trovare la tomba. Recentemente sono state utilizzate scansioni satellitari e droni, mm-hmm, ma il re e il suo oro restano introvabili.
0: Che cosa? Ma come, meno male, invece potrebbero essere...
1: Lasciatelo tranquillo. Cioè,
0: ma che c'entra il re? Il tesoro potrebbe essere riesumato, trovato e messo alla vista di tutti in un museo, no?
1: A Novara c'è il cavallo d'oro di Leonardo. La leggenda novarese narra che all'interno del castello di Novara si è nascosta una statua di cavallo in oro massiccio a grandezza naturale, realizzata da Leonardo da Vinci.
0: Ma capito, non è un cavallo, dove lo nascondi? Cavallo d'oro a grandezza naturale.
1: Esatto. Comunque è stato messo lì, a quanto pare, nel periodo milanese di Leonardo, per i francesi o per gli Sforza, non si sa bene. Si dice sia nascosta in gallerie sotterranee murate che collegherebbero il castello ad altre parti della città. Finora nessun varco segreto ha rivelato appunto questo cavallo d'oro, quindi non si sa.
0: Ma forse è una leggenda. Ma in Sicilia c'è niente?
1: Come no? La trovatura.
0: E dov'è?
1: Un termine trovatura indica un tesoro incantato, spesso protetto da incantesimi o mostri. E tra i siti più citati ci sono la Grotta dei Dinari a Palermo e il Monte Scuderi a Messina, dove si dice siano nascoste enormi quantità di monete d'oro lasciate da antichi dominatori.
0: E che non l'hanno mai trovata? Tu l'hai mai cercata?
1: Non la trovavo.
0: Però vorrei ricordare, se doveste trovare un tesoro, adesso abbiamo citato quelli più famosi in Italia, introvabili, e che da secoli e secoli stanno cercando di trovare, che secondo il codice dei beni culturali, qualsiasi oggetto di interesse archeologico o storico trovato nel sottosuolo e sui fondali, quindi anche a mare, appartiene allo Stato. Al ritrovatore spetta solitamente un premio fino al 25% del valore, e che l'appropriazione indebita è un reato penale. Quindi quello che è sottoterra o sottomare trovate non è vostro, però qualcosa vi daranno, mica male se trovate. Com'è che si chiama questo tesoro?
1: Trovature.
0: E trovature.

0: Sergio, abbiamo finito.
1: Abbiamo finito, siamo arrivati alla fine di questo appuntamento del sabato, passata una domenica straordinaria.
0: Sì.
1: Amici, siate felici, ringraziamo il Paguro, le signore Taroli, che ci ha supportato, ma soprattutto sopportato.
0: Ciao Paguretto, grazie.
1: Grazie Pettinelli.
0: Grazie Friscia, noi torniamo lunedì. Baci a tutti.
1: Ciao.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: Rocco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Ci spostiamo subito in redazione RDS, tutto è pronto per aggiornarci su quelli che sono i fatti principali. Li sentiamo insieme.
3: Buongiorno da Paola Gubbiotti. È la giornata dell'Europa, esempio di pace e benessere, afferma il capo dello Stato. L'aggressione russa ai danni dell'Ucraina chiama ad una risposta unitaria a tutela del diritto internazionale e dei principi di libertà e sovranità, sottolinea il capo dello Stato. E a Mosca è terminata la parata per ricordare la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Vladimir Putin non ha dubbi sull'esito della guerra, la vittoria sarà nostra, dice il capo del Cremlino. In vigore la tregua di 3 giorni tra Ucraina e Russia. E Donald Trump attende nelle prossime ore la risposta ufficiale da parte dell'Iran alla sua ultima proposta negoziale. C'è l'ultimo sondaggio Eurobarometro, l'opinione dei cittadini europei sui grandi temi, dall'Ucraina al rapporto con le grandi potenze. Otto Lanzavecchia, ADN Kronos.
4: Sul versante ucraino il 55% sostiene la risposta dell'UE, ma il 76% concorda sul fatto che debba continuare a sostenere l'Ucraina fino al raggiungimento di una pace giusta e duratura. Dall'Eurobarometro emerge anche un netto peggioramento dell'opinione pubblica verso gli Stati Uniti, con il 74% degli europei che ne ha una negativa contro il 24% per cui è positiva. Sulla Cina il 61% è negativo e il 33% positivo. La Russia vede l'83% contro e il 14% a favore. Il sostegno all'euro rimane al 74% in UE, livello più alto della sua introduzione, dato che sale all'82% nell'eurozona, anche se solamente il 44% degli intervistati ritiene che l'economia dell'UE sia in buono stato.
3: MotoGP, Gran Premio di Francia, pole position di Pecco Bagnaia davanti a Marc Marquez e a Bezzecchi, alle 15 la gara sprint. Calcio, terz'ultima di Serie A oggi, 3 gare. Alle 15 Cagliari-Udinese, alle 18 Lazio-Inter e stasera Lecce-Juventus. Tennis internazionali d'Italia, oggi in campo Bellucci, Cobolli, Pellegrino e Paolini. Stasera debutta Sinner contro l'austriaco, Hofner. Questa è RDS.
5: Let's go, Pepi Loredan!
2: Buongiorno, buon sabato!
5: Buon sabato a tutti! Sabato 9 maggio! Ridendo e scherzando, siamo già al 9 maggio. Per
2: Reading and scherzing, come dicevano i miei amici.
5: Chi sono?
2: Degli amici che dicevano reading and scherzing.
5: Petra, amici nel mondo della musica. Così, tutti stranieri, ha intervistati tutti. Gli altri lo sappiamo, non intervista mai il protagonista. Non si fa trovare, il leader del gruppo non si fa mai trovare. Allora, Petra, fra poco ci facciamo questo sabato insieme.
2: Sì.
5: Abbiamo anche un gioco per regalare i nostri gadget.
2: Certo.
5: Quindi programma ricco.
2: No, non dirlo.
5: Mi ci ficco.
2: Dai, l'hai detto.
5: Oh, e si dice così? Cosa c'è di sbagliato?
2: No, va bene.
5: Ho sbagliato?
2: No, è ok.
1: E le tue emozioni? Con un successo

0: È inutile che vi diciamo che questo era Nico Santos, perché lo sapete già, giusto?
1: Sì, beh, però è giusto lo anche dirlo e dire anche che siamo i peggio di RDS del sabato, vi teniamo allora, compagnia in questo weekend.
0: No, allora, alcuni ascoltatori ho notato che a volte ci scrivono al nostro WhatsApp e ci dicono: ma perché ogni volta che tornate a parlare dite sempre il vostro nome, il vostro cognome e che radio siete?
1: È importante.
0: Signore, siamo ridondanti, ma è l'ABC della radio.
1: Certo.
0: È l'ABC della radio. Voi che state lì sintonizzati dall'inizio alla fine lo sapete, ma sì, chi si mette all'ascolto in quel momento magari
1: non lo sa,
0: vuole sapere cosa evitare.
1: Certo.
0: E in particolare questi due soggetti.
1: Noi.
0: E quindi lo diciamo sempre, va bene? Non vi arrabbiate, non vi arrabbiate.
1: Assolutamente.
0: Allora, Petra.
1: Allora, andiamo a New York, dove quello che poteva sembrare il futuro è già realtà.
0: Cioè?
1: Perché vi ricordate, tempo fa, ne abbiamo parlato anche io e te qui su RDS, si stava ipotizzando l'idea di avere in alcune città particolarmente congestionate dal traffico degli aerotaxi, cioè una sorta di elicottero decollo verticale destreggiasse bene, possibilmente anche tra grandi palazzi, grattacieli, eccetera. E quale città meglio di New York pronta a testarli?
0: Ne parlavamo su Roma, che dicevo magari ci fosse, so
1: adesso,
0: che saranno i buchi d'aria a Roma, dopo, perché per rimanere un po' abituati al,
1: ah certo, per avere i buchi a terra,
0: al tagadà,
1: i buchi,
0: noi
1: chiaro,
0: facciamo il tagadà quando andiamo in giro.
1: Adesso tutto questo è realtà e c'è un programma che la Federal Aviation Administration americana ha messo, diciamo, a punto, e c'è un primo velivolo elettrico a decollo verticale che è già partito ed è già atterrato in uno degli eliporti della città, quindi stanno facendo dei test perché hanno ancora bisogno di qualche autorizzazione per poi rendere questo servizio effettivamente disponibile.
0: Insegua quel gabbiano.
1: No,
0: te lo immagini?
1: Chi è che inseguiva il gabbiano? Non era la corsa più pazza del mondo?
0: Non lo so.
1: No, era un piccione quello.
0: Un piccione.
1: È vero.
0: Beh, quindi adesso ci saranno le code davanti agli ascensori per prendere i taxi.
1: Può essere perché partiranno
0: per
1: evidentemente
0: andare all'ultimo piano.
1: Dall'ultimo piano, cioè un po' di coda ve la dovete fare comunque, a prescindere. Che sia per strada, che sia per andare a prendere il velivolo che parte
0: grande
1: in verticale,
0: affollamento sulle terrazze condominiali di tutta Italia, se li mettono da noi.
1: Tu dici, ci stanno?
0: Se li mettono da noi.
1: Beh, devono avere una terrazza grande per metterci.
0: Cioè, ma pensa a te, dove siamo arrivati? Agli aerotaxi.
1: Sì, agli aerotaxi,
0: ragazzi,
1: siamo arrivati a questo.
0: Ma l'attaccheranno il tassametro quando?
1: Beh,
0: oppure...
1: sicuramente sì, se sono dei taxi, il tassametro l'attacca. Non so se accetteranno le carte di credito.
0: Saranno
1: vedere,
0: quelli abusivi anche lì. Anche lì ci saranno gli abusivi.
1: Ci saranno anche gli abusivi, quelli che vanno ancora a carbone. Con un'elica sola.
0: Vabbè, adesso si offenderà qualcuno.
1: Ma
0: vabbè,
1: no,
0: che dobbiamo fare?
1: Gli
0: abusivi si offendono. Io sono abusivo, lo so, si offendono un po'.
1: In quanto abusivi ci sta anche che si offendano.
0: Vabbè,
1: no?
0: È giusto così.
2: RDS.

0: hit music. New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS.
3: RDS.
1: Fulminacci, maledetto me.
4: Eri pazza di me. Ma cos'è successo, amore? 100.000 dediche. E ora frasi in ascensore.
1: Madonna e Sabrina Carpenter. Bring your love. Bossa Nostra.
5: Ora forse siamo solo Bossa Nostra. E la gente che passa non sa veramente.
1: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
2: Scoprile tutte sulla nostra

0: La Serena Brangal su RDS al suo paese. Noi siamo ognuno al nostro paese, certo. Perché Petra è a Milano, io sono già tornato a Roma dalla settimana in Veneto.
1: Sì.
0: Ridendo e scherzando, mi sono già sparato 4 date del tour. Adesso la prossima settimana, da lunedì sono già a Milano, tutta la settimana a Milano.
1: È una
0: base.
1: Minaccia, Vernia.
0: Saremo insieme, Petra.
1: Sì, no,
0: io
1: no,
0: e quindi... te a così sarà sempre sì.
1: È una minaccia. Okay.
0: Sì, sì, sì. E quindi tutte le date le facciamo su. E no, nel frattempo ci sono arrivati vocali, sì. Veramente molto. Perché abbiamo detto, abbiamo scherzato sugli aerotaxi,
1: certo.
0: No? Mentre se arrivano in Italia, sicuro ci saranno gli abusivi. E poi abbiamo detto, adesso si offenderanno gli abusivi.
1: Sì.
0: Invece, guarda, è arrivato.
2: Amici, tranquilli, io sono abusivo, ma non mi sono mica offeso.
1: Bravo, per fortuna.
0: Bravo, così. Si fa, vedi?

0: Nas X su RDS, That's What I Want, insieme ai Peggio, Petra e Giovanni Vernia con
1: allora,
0: voi.
1: Allora Petra, adesso in programma abbiamo la sequenza mixata.
0: Sì, quattro in fila per gli ascoltatori.
1: E
0: poi
1: state lì perché guarda, c'è una sorpresa in mezzo alla vedrete, in mezzo alla sequenza mixata c'è una sorpresa.
0: È una sequenza con sorpresa.
1: Esattamente. Dopodiché abbiamo abbiamo qua Shakira oggi nei nostri studi.
0: È passato a trovarci, certo.
1: Per parlarci di questo nuovo progetto. Pezzo dei,
0: sì?
1: Dei... Non vi anticipiamo nulla, quindi
0: beh,
1: state
0: hai già
1: con
0: detto
1: noi.
0: Quasi tutto, non ti preoccupare.
1: Shakira, vuoi già salutare i nostri ascoltatori? Ma niente, no, è un po' timida. E poi abbiamo il gioco, insomma, il programma
0: Ricco,
1: non vuoi che lo dica?
0: Non devi essere ridondante, già l'hai detto prima che ti ci ficchi. L'hanno
1: programma
0: capito.
1: Opulento.
0: Un polento.
1: Opulento, non polenta. Fra poco.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
3: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
4: Io mi trovo in modalità Gianluca Grignani, sto rasando l'aiuola, vi ascolto sempre.
5: Pensavo grazie. Che avessi la tua storia tra le dita. Poteva essere tante cose, pensavo che stessi...
6: Ma che avessi scionchino, in mano, ma sei proprio uno scionchino.
5: Che avessi diviso un falco a metà.
3: Riascolta il meglio di Claudio e Roberta
2: nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via via.
7: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio detersivo lavatrice liquido Dash da 40 lavaggi a 6,90€. Scopri di più su conad.it. I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
9: Piacere.
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: Ciao Joe, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow. Un po' alla Giovanni Muciaccia.
12: Bravo Carlo, fa vedere.
13: Carlo, ma è tutto perfetto.
11: Ma Joe, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
13: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online facile, veloce e conveniente per stampare tutto quello che vuoi.
14: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali come graffi, strappi, macchie e bruciature sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
15: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
14: Verificare condizioni in negozio.
16: Uno è poco, due non bastano, tre... Sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti 2 gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
17: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
18: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
17: Seresto, allaccia la libertà!
19: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
20: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Collega.
0: È arrivata la nostra sequenza, 4 in fila, dov'è la sorpresa?
1: Adesso la vedrete, ascoltate, insomma, state lì e vedrete.
0: Guarda, c'è Sabrina Carpenter.
3: Passione, ritmo, emozioni senza pause. Senza pause.
2: Solo questa è la sequenza mixata di

0: La sorpresa di questa sequenza mixata appena ascoltata qui su RDS insieme ai peggio era questo capolavoro di Samuele Bersani.
1: Però lo dici sempre.
0: Sei anche tu degli U2 e te lo lascio fare, quindi va benissimo.
1: Ed è così che si fa. Pietro Loregian, Giovanni Verni, il peggio di RDS, la ridondanza è perché lo diciamo sempre, eccetera, eccetera. Fra poco però parliamo di Shakira, che è qui con noi nei nostri studi. Ciao Shakira.
0: Hello.
1: No, non sei tu, tu sei Shaquina, non Shakira.
0: Io sono Shaquina.
1: Cosa vuol dire Shaquina?
0: Lascia
1: poi
0: stare, stai attento a quello che dici.
1: Sai che non so cosa, cioè, è un insulto che non so bene cosa. Vado a cercare e poi vediamo.
0: Bravo.
2: L'energia per il tuo sabato sera e dalle 22 all'una con Party RDS. Energia, carica e divertimento
3: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.
2: A casa o in giro,
3: la festa è sabato dalle 22 all'una
2: con Party RDS.
3: Con Party RDS.
4: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada. I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
8: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
9: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
8: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.

0: Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
3: E di vincere, Antonella.
4: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa. Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
3: Ti aspettiamo.
2: MD, buona spesa Italia.
5: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
6: Abbiamo cercato, dai, Sciacquina non è un insulto.
7: Ma parla per te.
6: Poi c'è autoironica, tu come,
7: certo,
6: come l'abusivo, no, che esatto. Ci ha mandato.

0: Incoscienti giovani.
1: Questi incoscienti giovani che stanno sempre in coscienza.
2: Stanno sempre in incoscienza.
1: Incoscienza.
2: Sai che non ti sto capendo. C'ho un momento di
1: ma
2: defiance.
1: Forse, ma manco io sto capendo.
2: Ah,
1: che sta fa? Okay. Ma sai cosa ti dico? Me ne frego.
2: Benissimo.
1: Sì, me ne frego. Petra, dai.
2: Giovanni Verri.
1: La finiamo di fare gli scemi?
2: Secondo me sì.
1: Parlo per me, perché tu sei una persona seria.
2: Grazie.
1: Sei una persona seria, quindi sei la parte seria della coppia.
2: Sì.
1: Della coppia di fatto.
2: Coppia
1: allora,
2: di fatto.
1: Petra, cosa io sto perdendo tempo perché non ho bene chiaro cosa dobbiamo raccontare. Cosa avevi previsto qua per il menù di oggi?
2: Volevo parlare di Shakira.
1: Bene, parliamo di Shakira, prego.
3: RDS Music sì. For You.
4: Music for you.
3: Insieme a te.
4: Insieme a te.
3: Dove c'è musica?
1: Sono spiacente di darvi questo annuncio. Era qua negli nostri studi Shakira.
2: Se n'è andata?
1: Si è stufata.
2: Come si è stufata?
1: Si è stufata e è andata via.
2: Ma no.
1: Ha detto parlatene voi senza di me.
2: Ma
1: andate a Waka Waka, ha detto.
2: Andate a Waka Waka,
1: waka
2: che non
1: waka
2: è una parolaccia.
1: È andato proprio così, non so, penso sia un insulto.
2: Io
1: oggi
2: credo di
1: proprio
2: sia un po' come Shakira, secondo me.
1: Ecco perché.
2: Ecco
1: allora
2: perché
1: lo rivolgiamo, no, perché ci ha lasciato così.
2: Perché parliamo di Shakira? Perché Shakira ha condiviso sui social un'anteprima di una nuova canzone ufficiale di questi mondiali 2026, che lo so che ce li vogliamo un po' dimenticare, ma di fatto ci sono.
1: No, ce li siamo già dimenticati,
2: sì,
1: non
2: no,
1: ci andiamo.
2: Vogliamo far di tutto proprio per non ricordarli in alcun modo.
1: E allora, come si chiama la canzone?
2: Il pezzo
1: intanto
2: si chiama...
1: ascoltiamola, vai, ascoltiamo.
2: Okay.

0: così.
1: Sì.
0: Dai, dai, poi l'ha fatto una versione anche dedicata all'Italia. Che? Mai. mai.
1: Il pezzo però è stato fatto insieme al cantante nigeriano Burna Boy. Mm-hmm.

0: ed è la seconda volta, perché lei fece Waka Waka per i mondiali in Sudafrica e adesso questa Dai Dai per i mondiali 2026. Il video è stato girato, pensate, al Maracanã di Rio de Janeiro.
1: C'era, ha dovuto combattere anche contro l'amministrazione americana, Shakira, nella persona di Trump, sì, perché continuava a mettere la Z fra la A e la I.
0: E quindi invece che Dai Dai
1: però lei a un certo punto ha vinto lei,
0: sì,
1: ha vinto lei. Il bianchetto risolve tutto.
0: Ha sbiancato. RDS Music for You. Music, music.

0: Era l'ultimo disco di oggi per quanto riguarda perlomeno questa prima ora.
1: Ci siamo, no, devo dire, divertiti.
0: Tieniti pronto, tieniti pronto, ne abbiamo ancora due da fare.
1: Ah, quindi niente, il divertimento finisce.
0: No, il divertimento
1: finisce. La signora DS che interviene.
2: Mi dissocio.
1: Si dissocia, va bene. Quindi però lo facciamo adesso il gioco.
0: Certo che lo facciamo. Mm. Scherzi, lo step tandem lì che ti aspetta, Verde. Non è che perché adesso vai in
2: che
0: giro. Sei stanco perché magari ti dai a quel pubblico lì, poi dopo arrivi qui e dici non voglio fare lo step tandem. Lo fai nonostante tutto.
1: Sono
0: c'è una sbrillucicosa edition anche dello step tandem.
1: Mi sembri bella carica e sono qua per dire soltanto sì, guai a contraddirla quando fa così.
3: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza

0: tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi. Emotion and
1: Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5. A 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.
3: Torniamo subito in redazione RDS, pronti ad aggiornarci su quelli che sono i fatti principali. Andiamo a scoprire che cosa è successo in queste ultime ore.
4: Buon pomeriggio da Gianluca Gizzi. Antivirus attivati in Italia, controlli su 4 turisti passati da Roma. Erano sull'aereo con la donna poi morta in Sudafrica. Il ministero assicura il rischio di contagio è molto basso, attivate le verifiche in 4 regioni di rischio contenuto, ma allerta globale alta, parla l'OMS, attesa domani mattina intanto a Tenerife la nave da crociera colpita da un focolaio. Minivan finisce dentro un canale nel veneziano, 3 le vittime, a bordo del mezzo erano in 9, tutti braccianti stranieri, gli altri 6 sono riusciti ad uscire mettendosi in salvo. Un operaio di 23 anni invece ha perso la vita a Paola in Calabria, schiacciato da una colonna di cemento, stava allestendo una struttura balneare. Interessi nazionali, il concetto ribadito dal Presidente del Consiglio dopo l'incontro di Palazzo Chigi con il segretario di Stato americano Marco Rubio. Così Giorgia Meloni.
5: Abbiamo ovviamente parlato di Ucraina, abbiamo parlato di Cina, prossima visita del presidente americano, quindi insomma sicuramente proficuo, sicuramente franco tra due nazioni. Entrambi comprendiamo quanto sia importante il rapporto transatlantico, ma entrambi allo stesso modo comprendiamo quanto sia necessario per ciascuno difendere i propri interessi nazionali.
4: La crisi Iran-Stati Uniti, Trump attende la risposta di Teheran all'ultima proposta di accordo. Intesa o colpiremo, avverte il tycoon. Stop a richieste irragionevoli, la replica iraniana. A Mosca terminata la parata per ricordare la vittoria russa nella seconda guerra mondiale. Sul conflitto con l'Ucraina, Putin sicuro di una sconfitta di Kiev. Intanto in vigore la tregua di 3 giorni. L'aggressione di Mosca agli ucraini richiede una risposta unitaria a tutela dei principi di libertà e sovranità. Le parole del capo dello Stato Mattarella in occasione della giornata dell'Europa per il Presidente della Repubblica, oggi anche la cerimonia in Senato per le vittime del terrorismo. Lo sport, la MotoGP in Francia, Paul Di Bagnaia davanti a Marc Marquez e Bezzecchi, alle 15 la sprint race. Il tennis a Roma, al via la sfida tra Jasmine Paolini e la belga Mertens, a seguire Mattia Bellucci contro l'argentino Echeverri, poi Cobolli Atman, tardo pomeriggio Pellegrino Fis, quindi Sinner contro l'austriaco Hofner. Calcio, terz'ultima di agli anticipi, al via alle 15 con Cagliari Udinese, alle 18 Lazio-Inter, stasera Lecce-Juventus. Dopo il brutto pari casalingo con il Verona, il tecnico bianconero Spalletti chiede ai suoi una reazione.
6: Vogliamo riproporre qualcosa che sia una prestazione, vogliamo riproporre delle cose che sono state fatte bene. Lo sbaglio sarebbe vederci la sfortuna invece che dell'indicazione su cosa dobbiamo andare a migliorare. Quello è un errore che noi non dobbiamo fare.
4: Il ciclismo con il Giro d'Italia ancora in Bulgaria, in corso la seconda tappa, 221 chilometri con una serie di salite nella seconda metà del percorso. In maglia rosa il francese Magnier. Questa è RDS.
3: Eccoti Giovanni Vernia, Petra Loreggiani insieme a Linda Gravele in regia, tutte pronte per questo bel weekend insieme ai peggio.
7: Allora, in questa ora abbiamo, signore e signori, abbiamo cucinato per voi lo Step Tanda, che è un gioco fortemente voluto da Petra Loreggiani.
3: Certo.
7: Un gioco in cui si vince una RDS piena di gadget di RDS, quindi cappellini, magliette, portachiavi, laccette, tutte cose.
3: Tutto.
7: E poi abbiamo sorprese, perché potrebbe anche essere che voi ci mandate una bella battuta e i gadget arrivano così a gratis.
3: Ricchi premi e cotillon.
7: Vero? Lo facciamo noi di solito.
3: Sì, perché no?
7: E poi niente, dopo basta, insomma, state con noi, cioè non vi ho convinti ancora.
3: No, le tue emozioni.
8: Con un successo senza

0: Questi erano i The Colors con Rolling Stones su RDS, che chiudono la nostra sequenza mixata con i peggio, Petro Reggiani e Giovanni Vernia.
1: E allora fra poco è il momento del gioco del sabato, sì. Signori, nel villaggio dei peggio, direi il gioco pre-caffè, il gioco aperitivo,
0: sì,
1: come si chiama?
0: Sì, gioco aperitivo, dipende a che ora lo fai, può essere il gioco caffè, il gioco aperitivo.
1: Va bene, dai, fra pochissimo.
2: La sfida è aperta. Scarica o aggiorna la nostra app.
3: Entra nella sezione game. Puoi sfidare gli altri ascoltatori e divertirti ascoltando
2: RDS
4: 100% grandi successi.
2: Via via.
5: Solo da Conad per la festa della mamma. Fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
6: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online.

0: Aglio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfitta nei negozi online. MedioWorld.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
6: Amore, è fatta.
7: Che cosa?
6: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
7: Sì, vabbè, ma non esiste.
6: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
8: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma vai da Conad. Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarei tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
9: E adesso c'è Olivia Ding con So Easy to Fall in Love.
10: Per un attimo ho temuto che tu facessi la cosa del fuori onda. Ding Olivia, dong ding dan. Dan.

0: Guarda qua Damiano Davide,
1: l'amico Dami,
0: il nostro D'Amico, amico Dami, Pietro Donegian, Giovanni Verni, il peggio di RDS, la Linda Gravela alle manopole, tutto è pronto per lo Step Tanda. Allora niente, come funziona? Veloce Petra.
1: Allora adesso noi smembreremo una canzone in tre parti, ok? Sì. Tre parti musicali. Potete indovinarla con il primo step, con il secondo step, quindi che si andrà ad aggiungere al primo, e con il terzo. Di base sono tre strumenti, quindi all'inizio sembrerà parecchio irriconoscibile, ma poi piano piano ce la potete fare, ok?
0: Molto bene. Allora, noi non lo indovineremo,
1: No.
0: Anche se lo sappiamo, non lo indoviniamo.
1: Ma tanto,
0: ve lo
1: dormite
0: lasciamo a voi.
1: Sereni, perché difficilmente ci riesce questa cosa. Quindi...
0: Partiamo, dai, partiamo.
1: Tutto niente.
0: No, non mi viene, no. Questa no, non mi viene. La Linda è veramente crudelissima il sabato. Sì. Quando c'è Linda non si indovina mai.
1: No.
0: Se c'è Giulio ti prende quella che gli capita sotto mano per
1: buono.
0: Prima.
1: Giulio è più buono.
0: Vabbè, andiamo avanti.
1: Niente, acqua totale per me.
0: Guarda, se, proprio dal suono siamo sotto acqua.
1: Ma proprio niente, non mi viene in mente nulla. Vediamo gli ascoltatori. Intanto provateci, è 388-22-388-22. In palio c'è l'RDS bag, ve lo ricordiamo.
0: Ma colleghiamoci col nostro studio dei messaggi.
1: Sì,
0: come sta andando?
1: Siamo qui con i messaggi.
0: Ecco, vediamo che qualcuno ci sta provando,
1: sì,
0: ma noi non siamo in grado di definire
1: e
0: se sia giusto.
1: E poi peggio sono scarsi e non sanno dare i giusti indizi. Sentiamo il terzo step,
0: andiamo.
1: Dai.

0: Quindi abbiamo capito che la canzone è fatta tutta da questa traccia qua.
1: Adesso.
0: Vai, allora dai, fra poco il vincitore.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
4: New music.
2: Novità.
4: New music.
3: Novità RDS. Francesco Gabbani. Summer Funk.

0: Bentornati, peggio di RDS del sabato, anzi della Steptanda del sabato. Perché no, mi stavo dicendo anzi del Sabatanda, che era il gioco che facevamo prima.
1: Certo.
0: Petra. Allora, andiamo a vedere se c'è il vocale. C'è il vocale,
1: c'è
0: perché con la
1: vocale.
0: Terza traccia era chiaro. Allora, vi sentiamo, vai.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
2: Sono Marco da Trento.
1: Ciao Marco.
2: Questa non posso sbagliare.
1: No.
2: Si tratta di Toxic della grandiosa Britney.
0: Da Trento.
1: A un certo punto io ho sentito un rumore strano.
0: No, non era quello che pensavi.
1: Che cos'era?
0: Marco da Trento, io l'ho conosciuto, è venuto a vedere il mio spettacolo martedì.
1: È per quello allora, secondo me, che ha fatto il rumore.
0: E mi ha chiesto poi alla fine nel foyer, mi ha aspettato, ma senti, ma mi dai una dritta sullo step tanda, ci tengo a indovinarlo. Io ho detto, senti,
1: però non è che... su come digerire lo spettacolo,
0: esatto,
1: che ho appena visto.
0: E quindi ho detto, no, ce la puoi fare con le tue forze, hai visto Marco?
1: Bravo.
0: Ce l'hai fatta con le tue forze. Va bene?
1: RDS bag, anche per te.
3: Sì. In cucina, in salotto, in camera mentre ti rilassi, con Alexa, Google o Siri, basta la tua voce. Chiedigli di aprire RDS 100% grandi successi. E la radio riempie la tua casa.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere.
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in 1000 pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
9: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a 399 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.
11: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto sul soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
12: Febal Casa, Febal Casa.
11: Più info su febalcasa.com.
13: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il

0: Scivos, Ciran su RDS con i peggio di RDS, cioè Petra Loregiani e Giovanni Verni. A questo lo diciamo per chi si fosse messo all'ascolto in questo momento, vero Pepi?
1: Sì, sì, sì, lo facciamo per loro perché è giusto dare un nome, un volto e un'idea di chi sono questi due che parlano qui su RDS.
0: Il volto, tra l'altro, lo vedete sul 265 del digitale terrestre. Se siete a casa, accendete la TV, schiacciate 2, 6 e 5 velocemente, perché se schiacciate 2 e poi andate su un altro canale,
1: il volto appare.
0: Va bene. Allora Petra,
1: parliamo di calcio.
0: No, non sono capace, niente di calcio.
1: In realtà è una cosa piuttosto hardcore quella di cui vi parliamo, perché spesso si sa, no? L'età nel calcio è piuttosto precoce, cioè si diventa, tra virgolette, vecchi per il mestiere molto molto presto, ok?
0: Sì.
1: Cosa che ad esempio, come
0: poi
1: vedi,
0: tutti gli sport,
1: per,
0: no?
1: gli speaker non succede, per i comici ancora meno, e Giovanni Verni è un grande esempio.
0: Che stai dicendo?
1: Un grandissimo esempio.
0: No, non stai dicendo sbagliato, io non sono un comico.
1: Hai ragione, però
0: mi hai fatto ridere.
1: Sì,
0: no, quindi,
1: sì, che
0: Ci provo, ma non ci riesco.
1: Ma no, ma non è vero, sberluccichi anche nonostante i tuoi 70 anni. Perché nomino volutamente i 70 anni? Perché c'è questo portiere spagnolo, 70 anni, Angel Mateos González, che è il portiere più anziano che ha giocato una partita in un campionato ufficiale del paese iberico, perché lo ha fatto proprio a 70 anni.
0: Ma in un campionato proprio di categoria?
1: Un campionato ufficiale del paese, certo, certo. Quindi lui dice, quando iniziato era uno sport un po' diverso, erano diversi palloni, campi eccetera, io avevo un secchio vicino alla porta per poter togliere l'acqua e il fango dal campo, pensate, cosa che a quei tempi accadeva ogni qualvolta che veniva giù la pioggia. Oggi sono di nuovo qua, applaudono tutti quanti, lui para i gol, cioè è veramente ancora fortissimo nonostante insomma abbia già un'età che per il calcio potrebbe sembrare un po' troppo in là, okay?
0: Beh, lo sport unisce sempre, anche ti rende attivo, Petra.
1: Sì,
0: perché
1: sì.
0: Tu rinunci così?
1: No, io ho rinunciato da giovane.
0: Rinunci ad ogni tipo di movimento,
1: ma da
0: fisico.
1: Giovane già non ho bisogno di arrivare a 70, cioè sono quasi arrivata a quell'età lì, ma non ho neanche bisogno di arrivarci per rimpiangere ciò che non ho fatto.
0: Io l'unica cosa che voglio vedere adesso è la foto di questo signore, perché in questo momento il calciatore,
1: sì,
0: se non hai tatuaggi non lo fanno entrare in campo.
1: Io la foto l'ho vista e lui è
0: tatuato,
1: rimasto umile.
0: Cioè, non ce l'ha.
1: È rimasto umile. Engel è rimasto umile.
0: E anche il biondo platino fatto nei capelli.
1: No, non è Tamarro. È rimasto così.
0: E allora non farà carriera. Lo so.
1: 70 anni che gli frega, l'ha già fatta.

0: siamo arrivati alla fine della seconda ora del sabato, ricordatemi il giorno perché mi sto perdendo con tutti questi viaggi. Sabato 9 maggio, Petra, sabato 9 maggio, ci ho azzeccato?
1: Su coraggio. 9 maggio su coraggio, vero?
0: Arrivano i peggio più peggio, il best of It's So Easy.
1: Che cosa?
0: To fall in love with the peggio.
1: Mamma ragazzi, e anche il canterino oggi, restate con noi su RDS.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo
3: senza tempo. RDS.
2: Tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
3: Emotion and Memories. Con la musica di RDS. 100% grandi successi.
1: Torniamo subito in redazione RDS. Siamo pronti ad aggiornarci su tutti i fatti principali. Sentiamo cos'è successo in queste ore.
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
5: Buon pomeriggio da Gianluca Gezzi. Antivirus, rischio di contagio molto basso, così il Ministero della Salute, dopo aver informato 4 regioni per i controlli su 4 persone passate per Roma, erano a bordo del volo KLM su cui per pochi minuti era salita la donna poi morta in Sudafrica. Attesa intanto domani mattina a Tenerife la nave da crociera colpita da un focolaio, non si segnalano nuovi casi. Rischio basso per la popolazione mondiale, molto basso in Europa, assicura l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Intesa subito, colpiremo, l'avvertimento di Trump all'Iran dopo l'ultima proposta presentata. Stop a richieste irragionevoli, risponde Teheran. In Russia la cerimonia per la vittoria nella seconda guerra mondiale, parata in tono minore, senza pubblico né armi. Il presidente Putin parla del conflitto in Ucraina. È contro tutta la NATO, tuona per la pace, serve tempo. Israele rilascerà in giornata i 2 attivisti della flotilla pro Gaza detenuti, lo riferisce un'organizzazione non governativa. Siamo al tennis internazionale di Roma, in campo Jasmine Paolini contro la belga Mertens. Primo set alla Toscana, a seguire gli uomini, prima Bellucci, poi Cobolli e Pellegrino, alle 19 Sinner contro l'austriaco Hofner. La MotoGP in Francia, alle 15 la Sprint Race, intanto nelle qualifiche Paul di Bagnaia, precede Marc Marquez e Bezzecchi. Sempre alle 15 il calcio con Cagliari Udinese, primo dei 3 anticipi della terz'ultima di A, alle 18 Lazio Inter, stasera Lecce Juventus. Ora le previsioni del tempo con Trebi Meteo.
6: Nelle prossime ore ancora bel tempo prevalente sull'Italia, con tanto sole e temperature massime in aumento fino a 25-26 gradi sulle pianure interne. Aumentano però le nubi a partire dal pomeriggio da ovest, con anche primi fenomeni in Sardegna entro sera. Sarà il preludio a una domenica più instabile su gran parte d'Italia per il passaggio di un nuovo fronte perturbato che interesserà soprattutto il centro-nord, però al mattino qualche piovasco sarà possibile anche sulle regioni meridionali. Domani temperature in calo al centro-nord. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
5: Questa è RDS.
0: Grazie, grazie, comodi! Comodi!
1: Sì,
0: comodi,
1: sono tutti seduti, guarda.
0: Infatti sono tutti seduti.
1: Tranquilli, è sabato, molti sono anche lì seduti in macchina che guidano, li vedo.
0: Vi diciamo un segreto.
1: Sì.
0: Tutti questi applausi sono finti, ragazzi.
1: Davvero?
0: Sì, non l'avevate capito.
1: Mi ero illusa per un attimo. vabbè.
0: Pedro Lorenzan!
1: Giovanni Vernia!
0: La sigla! Fai la domanda?
1: Chi è?
0: Chi c'è? No, chi è? Che poi rispondono.
1: Che fa?
7: Che cazzo morale.
0: Che tipo di ora è?
7: È di festa. È fuori di testa.
0: E quale sarebbe?
7: Ed è proprio questa.
0: Ed è proprio questa. Da qualche anno a questa parte, i peggio più peggio di RDS con la Petra Loregian.
1: Che sballo con il Giovanni Vernia.
8: Ciao Pirlone.
0: Ciao ragazzi, Linda Gravela in regia.
9: Che la signora... ballo lavorare con Linda Gravela.
0: Signore RDS ovunque. Se vi girate nell'abitacolo della vostra autovettura la potreste vedere apparire dal lato finestrino. Così, all'improvviso. Quindi Petra, adesso oggi è sabato, come al solito il sabato facciamo riascoltare le cose che ci sono venute meglio durante la settimana. Metti che un ascoltatore che ci ascolta solo il sabato dice: ma sai che mi stanno convincendo?
1: Sì.
0: Comincio ad ascoltarli anche in settimana.
1: Bene, questo è un po' lo scopo. No?
0: Questo è lo scopo di questa rubrica.
1: Allora, speriamo di divertirvi. Voi restate con noi, perché queste sono le cose che ci hanno fatto più divertire, ma sono piaciute anche agli ascoltatori, quelli abituali. Se sei nuovo sulla fiducia, ascoltaci.
0: Ricordiamo sempre che è tutto gratis comunque, ragazzi, quindi non vi preoccupate. Musica gratis e poi partiamo.

0: notte un fuoco d'artificio.
1: Achille Lauro, molto perdutamente, yes.
2: Pedro Loregian, che dolore,
1: tantissimo sì. Dolore. Allora Pepa, io farei che per alleviare il tantissimo dolore,
2: c'è solo
1: visto
2: un
1: che
2: metodo,
1: sabato, sì. Il fritto misto,
2: sì, va benissimo,
1: bello, con limoncino, un bel vinello bianco gelato, con un po' di bollicina.
2: Perché
1: anche,
2: no?
1: Mi piace. Vai, chiudete gli occhi, immaginate di essere su una spiaggia.
2: Bravo.
1: Con sì. Un bel fritto misto.
2: Buono, ci sta.
1: Allora, dai, fritto misto, vai.
2: Allora, attenzione, nuove generazioni bocciate all'esame di guida. Pensate che la percentuale.
1: Vabbè,
2: ormai...
1: che sì, era dichiarato l'altro giorno, no? Che è stato
2: vero,
1: bocciato tre volte.
2: Proprio noi, sì, 20, sì. Quasi il 27%, cioè vuol dire che in pratica un candidato su 4 che si presenta a fare l'esame della patente verso i 18 anni, quindi quando è il momento, diciamo, viene bocciato.
1: Ti devo svelare un segreto, non so se te l'ho mai detto.
2: Dimmi.
1: Ma all'esame di scuola guida,
2: sì?
1: Per la patente B.
2: Ok.
1: Io, quello di teoria, l'ho dovuto, l'hanno bocciato.
2: Ti hanno bocciato l'esame?
1: L'hanno bocciato, sì, l'hanno bocciato. Perché niente, non avevo studiato. Cioè, pensavo fosse talmente facile che ho detto l'ho sottovalutato.
2: Cioè, e invece ho sbagliato. Con la tua sicumera?
1: Sì, con la sicumera. Sì,
2: quanti errori hai fatto?
1: Sì.
2: Scusa.
1: Ma un botto, mi hanno proprio bocciato. E quindi poi dopo avevo un'altra possibilità per fare la teoria.
2: Sì?
1: E una sola per fare la pratica. Che se beccavi, capito,
2: quello
1: l'esaminatore.
2: Un po' pignolo.
1: Niente, mi bocciavano.
2: Ma
1: poi dopo tornavo a casa, mio padre, sai come mi bocciava lui?
2: Era la fine.
1: Sì, mio padre,
2: a me ricordo che l'istruttore diceva: signorina, all'epoca ero signorina, stenta a tenere la destra. E non era una bella cosa. Così, signorina, lei stenta a tenere la destra. Me lo ricordo ancora adesso.
1: Comunque, vabbè. Sì, comunque vi ho regalato questa. Niente,
2: questa
1: potete buzzillare per sempre.
2: Potete
1: su questa
2: farlo.
1: Cosa qua.
2: Va bene. E attenzione, entro il 2027, non manca tanto, è un annetto. Il laghetto dell'Eur a Roma
1: sì,
2: diventerà
1: sì.
2: Balneabile grazie a un progetto. Da quasi 8
1: dei
2: milioni
1: francesi
2: di
1: che
2: euro.
1: Hanno fatto la Senna?
2: Beh, adesso
1: cioè, è lo stesso progetto?
2: È più piccolo l'Eur, quindi cioè, il laghetto lì si può fare.
1: Cosa
2: dai.
1: Fanno?
2: Non sarà permesso, diciamo, farci il bagno così per divertimento, perché vogliono utilizzarlo poi per fare delle gare di nuoto.
1: Vogliono
2: di
1: intossicare solo gli atleti.
2: Ma no,
1: ci saranno le gare principali di nuoto: c'era
2: sì,
1: delfino,
2: esatto,
1: farfalla,
2: sì,
1: rana e pantegana.
2: Pantegana
1: è un altro
2: non
1: stile
2: credo che sia uno stile.
1: Verrà praticato nel laghetto dell'Eur, che è molto bello. Bello però da notare.
2: Bello. Allora andiamo a Lione, dove hanno aperto una gastronomia per cani. Si chiama Dogstronomy e praticamente c'è una cucina proprio per i cani, vetrina, lista di ricette per il cliente che può scegliere cibi freschi. Si possono anche ordinare delle torte di compleanno per i propri amici.
1: È la migliore, pensa a tre zecche Michelin.
2: E direi di chiudere con questa notizia che ha a che fare con la Grecia, che è stata travolta, pensate, proprio in questi giorni da un'ondata di freddo, neve in questi giorni,
1: sì,
2: un evento davvero più unico che raro, è incredibile.
1: Vabbè, adesso facciamo una tragedia.
2: Una tragedia, però è
1: maggio. I greci sono 2000 anni che fanno tragedie su tutto, però
2: non però facciamolo
1: se
2: per
1: ne
2: la
1: sta,
2: neve.
1: Se ne sta occupando un attivista locale.
2: Sì.
1: Grecia Thunberg.
2: Benissimo. Vabbè,
1: quindi non facciamone una tragedia.
2: A me è piaciuta, non facciamone una tragedia. Ci sono arrivata dopo, sai che ci metto un po'.
1: E ci vuole la scuola lì, ci vuole la scuola. Se no non capisci queste.
2: Io non ho
1: questo
2: fatto il liceo, capisco. Quindi mi spiace.
1: Io ne ho fatto un po', però ero tanto bravo,
2: ma
1: poi mi facevo bocciare all'esame di guida.
3: Più peggio.
4: Più peggio.
3: Di...

0: Bentornati con il peggio più peggio di RDS, la Petro Reggiani, il Giovanni Vernia, mi manca tanto il mio hater.
1: Quello ciao Pirlone,
0: eccolo. Allora, fra poco andiamo a parlare di caro affitti, che sorprende un po' tutti.
2: Certo.
0: Cioè, questa indagine ha sorpreso un po' tutti. Tutti fissati su Milano, io ero già preoccupato perché sai che da domenica sera sono stabile a Milano per 10 giorni.
2: E lì ti tocca sborsare un certo gruzzoletto se vuoi trovare la casa giusta.
0: Tu ci scherzi.
2: No, non ci scherzo.
0: Io faremo dunque una decina di date tenendo come base Milano, no? Quindi
2: pensa
0: ci sarà Mantova, Alessandria.
2: Ha proprio scelto la città migliore dove
0: ci
2: fare base.
0: Legnano, ci sarà Torino, dove registriamo lo spettacolo.
2: Certo.
0: Sai che con l'affitto che paghiamo a Milano di albergo, l'affitto già nella stanza d'albergo, non so se ci rientriamo. sono sincero, siamo tutti preoccupatissimi.
2: Lo so.
0: Però è bello, ci divertiremo. E poi daremo una lunga vita a questo spettacolo che poi finirà. Ma poi ve lo dirò.
2: Comunque trovate se volete tutte le date andando su giovannivernia.it o anche su Ticket One. Così aiutate Vernia in qualche maniera a sostenere questo importante investimento della stanza a Milano per una settimana.
0: Magari fatemi far bella figura a Torino, che visto che lo registriamo per una piattaforma TV almeno c'è pieno, capito?
2: Esatto.
0: Va bene, basta, andiamo avanti Petra. Poco parliamo di cari affitti, ma a modo nostro, cioè in rima.
2: Sì, c'è qualcuno che
0: ha sbroccato,
2: perde la ragione.
0: Sì. Tra poco torniamo. Il
3: peggio più peggio. Non solo musica.
4: Nella nostra app trovi anche la sezione game.

0: grandi successi.
1: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Seresto, allaccia la libertà!
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
6: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Viaggia con la musica e il divertimento. Vieni a Genova dal 14 al 15 giugno e a Rimini dal 19 al 21 giugno. Ti aspetta un posto in prima fila all'RDS Summer Festival, insieme all'acquario, all'ombrellone in spiaggia e a molte altre attività per te e la tua famiglia. Tu porta la voglia di divertirti. All'alloggio e a tutto il resto ci pensiamo noi. E l'estate inizia sulle note giuste. Scopri di più su doveclub.it/famiglia. Iniziativa promossa dal Corriere della Sera.
8: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
9: Poltrone sofà,
10: solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
11: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club. Spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
12: Benvenuti alla AI Week 2026, il più grande evento europeo dedicato all'intelligenza artificiale. Unisciti a oltre 25.000 partecipanti e 250 espositori d'eccellenza per scoprire le soluzioni che stanno cambiando il mondo. Sul palco principale ascolteremo le visioni di Alex Mashrabov, Michele Catasta, Leon Jones, Ron Young, John Segato e Pascal Fung. Dalle emozionanti sfide tra prompter alle startup più innovative. Vivi il futuro in prima persona. Assicurati il tuo posto su AIweek.it.
13: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
14: Sì. Perché non mi sento?
15: Ok, perfetto, sì.
14: Ciao, sono Dito nella piaga e ascolto sempre i peggio più peggio. E a questo punto non capisco. Ma

0: fulminacci, stupida sfortuna.
1: Che non è una parolaccia, lo diciamo sempre, perché è espressione utilizzata però da Popeye o Popeye.
0: Popeye.
1: Braccio di ferro. Per me è sempre braccio stato Popeye, quindi resta Popeye.
0: Pensa se il braccio di ferro fosse stato romano.
1: Eh sì.
0: Sto braccio può essere ferro e può essere piuma.
1: Oggi è ferro.
0: Oggi è de ferro. Allora, un braccio di ferro contro il caro affitti.
1: Sì, sì.
0: Perché veramente ci sono affitti, dalle indagini praticamente non è solo Milano, caro affitti, ma anche Bari, attenzione, per i fuorisede è una città
1: anche
0: molto
1: difficile.
0: Anche
1: il sud in generale
0: difficile.
1: Sì, è problematico, esatto.
0: Più 50 e rotte per cento di
1: così,
0: aumento.
1: È così.
0: E quindi c'è questo genitore che ha sbroccato e l'ha fatto in rima.
1: Ve lo facciamo
0: qua
1: sentire.
0: Mettiti nei panni di un genitore, tu sei genitrice.
1: Mi ci metto, no? Che deve mandare il proprio figlio a studiare da un'altra parte e deve quantomeno provare a provvedere per un po' al pagamento dell'affitto. E il genitore un attimo che perde il lume, no?
0: Perde il lume. E quindi qua o ti arrabbi oppure ti metti a cantare.
1: Giusto.
0: E allora facciamo la fila sbrocca, dai. Di questo genitore. Dai, dai.
1: Sentiamola.
0: E uno

0: o preferisci Siri?
1: Perfetto!
0: Chiedigli di aprire RDS 100% Grandi Successi
1: e porta la tua radio preferita
2: in ogni stanza.
3: In ogni stanza.
1: In ogni stanza.

0: Non può aspettare Bob Sinclair.
1: No, non ce la fa.
0: I can't wait, è così che.
1: Perché se aspetta lui sbrocca.
0: Oggi, ragazzi, oggi con il peggio più peggio è tutto un tema sbroccamento.
1: Anche i cantanti a un certo punto perdono il lume. Succede qualcosa in topo tecnico, cose così, è un attimo.
0: È successo a Tommaso Paradiso, sì. Tra poco vediamo.
2: Tra poco torniamo.
3: Guarda e ascolta RDS Social TV al 265 del digitale terrestre.
4: E con la nostra app per iOS e Android anche quando sei in giro.
3: RDS Social TV. RDS Social TV.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 3 da 125 grammi di mozzarella Santa Lucia a 1,99€. Scopri di più su Conad.it.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere.
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada. I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: La notte insonne col ventilatore? A un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
10: Vuoi potenziare al massimo la tua crescita professionale e personale? Partecipa al più importante evento di management e leadership al mondo che da oltre 20 anni ispira la business community globale, a Milano World Business Forum. Ti aspettiamo il 18 e 19 novembre per 2 giorni di formazione, ispirazione e networking. Cerca online World Business Forum Milano per più info. Hey!
11: Euronics c'è il sottocosto anniversario. Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme. Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
12: 3 storie d'amore, 1000 modi per rimettersi in gioco.
13: Non ho sentito la sveglia.
14: Pure sorda già da questo.
12: Gianpaolo Morelli, Max Tortora, Claudia Gerini, Paolo Calabresi, Ilenia Pastorelli, Monica Guerritore e con Gianmarco Tognazzi.
15: Se non a dare tutto noi stessi.
16: A cosa serve l'amore?
12: L'amore sta bene su tutto, dal 6 maggio al cinema.
17: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport. Sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
18: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate.

0: Sonic che chiude la nostra sequenza mixata su RDS.
1: E continuiamo a parlare di cibi. Questa è un'ora che abbiamo dedicato in qualche modo al cibo.
0: Sì.
1: Cibi scaduti. Io ogni volta mi pongo il problema quando vedo un po' di. Io odio buttare il cibo. Vedo un po' di scadenze. È scaduto una cosa da pochi giorni, una cosa da 15 giorni, una cosa da un mese. Ci sono dei consigli su quando e fino a quando si possono mangiare i cibi. E io
0: questo
1: ve li
0: è
1: riferisco.
0: Sempre molto utile, perché poi quando lo facciamo, subito dopo ce lo dimentichiamo. Questo quanto andava mangiato dopo. E invece sì. Ogni tanto è giusto ricordare. Molto interessante questo.
1: Grazie.
2: L'energia per il tuo sabato sera e dalle 22 all'1
3: con Party RDS.
2: Energia, carica e divertimento
3: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.
2: A casa o in giro.
3: La festa è sabato dalle 22 all'1
2: con Party RDS.
3: Con Party RDS.
4: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. Da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Viaggia con la musica e il divertimento. Vieni a Genova dal 14 al 15 giugno e a Rimini dal 19 al 21 giugno. Ti aspetta un posto in prima fila all'RDS Summer Festival, insieme all'acquario, all'ombrellone in spiaggia e a molte altre attività per te e la tua famiglia. Tu porta la voglia di divertirti. All'alloggio e a tutto il resto ci pensiamo noi. E l'estate inizia sulle note giuste. Scopri di più su doveclub.it/famiglia. Iniziativa promossa dal Corriere della Sera.
10: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
11: Vieni da MD per una qualità top.
12: Senza spendere una fortuna, Antonella.
13: Da MD con lo speciale Campania trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia da 400 grammi in vari formati a 69 centesimi e la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia a 2,29 euro. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
12: Ti aspettiamo!
11: MD, buona spesa Italia.
14: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
1: Visto che sto studiando l'inglese, parleremo tra poco di expire date. Io l'ho capita, ragazzi. Voi informatevi.

0: RDS non si ascolta soltanto, si vive.
1: Seguici su Instagram, TikTok e Facebook.
2: 100% grandi successi.
0: Il mondo di RDS
1: direttamente nelle tue mani.

0: Mai che fai, Bresh su RDS.
1: Allora, bisogna distinguere, amici cari, quando si parla di cibi scaduti e abbiamo i dubbi se mangiare o non mangiare, tra quello che c'è scritto sull'etichetta, tra consumare preferibilmente entro e consumare entro. L'aggiunta preferibilmente non è un dettaglio indifferente, perché significa che insomma c'è un po' di lassismo.
0: C'è un po' di margine.
1: Ci si può un po' giocare. Attenzione ai rischi, che sono quelli principali di intossicazioni e batteri, perché il rischio è che in un alimento scaduto si producano tossine, quindi prodotti deperibili come carne, pesce, latticini e piatti pronti, c'è da stare particolarmente attenti.
0: Certo.
1: Quali sono gli alimenti, secondo questo articolo che ho letto in questi giorni, alimenti tollerabili anche dopo la scadenza? Siccome mi è interessato personalmente, ve lo riferisco. Allora, alcuni alimenti possono essere consumati in sicurezza anche dopo la data di scadenza, purché conservati sempre correttamente.
0: Certo, chiusi.
1: È molto importante. Pasta secca, ma non fresca, riso, legumi secchi, cibi in scatola e prodotti a lunga conservazione come miele e zucchero mantengono generalmente proprietà nutrizionali e di sicurezza per un bel po' di tempo, diciamo.
0: Quindi
1: così.
0: Quelli secchi, va bene.
1: Valutare a casa, attenzione, perché anche i nostri sensi, ne abbiamo parlato poco tempo fa, anche del gusto, ci possono aiutare. Se, mi pare evidente, io ogni tanto quando apro il sugo che ho già aperto da qualche giorno e vedo pezzettini bianchi, e lo prendo e lo butto.
0: Certo.
1: Infatti si dice evitare segni di muffa, odori sgradevoli, sapore alterato, e in quel caso come lo yogurt, ogni tanto mi è capitato, lo apro, magari non era neanche scaduto, ma c'era un buchino, per dire,
0: certo.
1: E si sente che l'odore non è quello solito.
0: Sì, sì.
1: Quindi i consigli sono intanto di pianificare e conservare bene per evitare sprechi, perché poi mi dispiace sempre buttar via. Però ecco, andando un po' più nello specifico, formaggi è meglio non andare oltre la scadenza. Pasta invece, pensate, la pasta secca addirittura è consentito, se tutto viene conservato bene, fino a 2 anni dalla scadenza si può consumare.
0: 2 anni sono tantissimi, buona sapersi.
1: È tanta roba. Olio entro pochi mesi dalla scadenza, a meno che non sia diventato rancido, ma mi sembra un po' pleonastico.
0: Insomma, ci accorgiamo, no?
1: Ma sai, quelli che scrivono gli articoli, gli esperti fanno così. I biscotti secchi, anche tutto quello che è secco, ho capito, che quello che è secco si consuma meglio, questo
0: perché
1: l'ho capito
0: pure
1: io.
0: Perché c'è meno umidità probabilmente.
1: Entro diversi mesi dalla scadenza. Gli affettati, attenzione, qui mi sorprende un po', non oltre la data di scadenza.
0: Okay.
1: Meglio di no, soprattutto, anche se l'aspetto sembra buono. Però a volte il deterioramento negli insaccati non è visibile a occhio nudo.
0: Okay.
1: Ecco, yogurt, eccolo là, per finire, entro pochi giorni dalla scadenza, soprattutto verificando l'assenza di odori sgradevoli.
0: Assolutamente.
1: Questi sono alcuni. Pesce in scatola, 1 mese dalla scadenza, mediamente. Scusa, c'ho altre un paio di cose. Cioccolato, entro poche settimane. Uova, mai oltre la scadenza.
0: No, mai, anche io ho una paura tremenda delle uova scadute.
1: Sei d'accordo su tutto quello che ho detto?
0: Credo proprio di sì. Ma la pasta 2 anni, fantastico.
1: Ecco, anche perché l'ho letto, quindi.

0: Mentre tu parlavi delle date di scadenza, io stavo cercando di scannerizzare con la mente il mio frigo per capire cosa poteva stare per scadere. Io sono una che controlla spesso, a dire la verità,
1: Sì, anche io.
0: Metto a posto, faccio pulizia, poi faccio la spesa, insomma, quindi metto a posto le varie cose e cerco di mettere davanti i prodotti che scadono prima, quindi in teoria.
1: Uguale. Faccio la stessa cosa, però, soprattutto nei supermercati vado a prendere le cose
0: dietro perché scadono dopo.
1: Quindi nel supermercato prendo quelle dietro e a casa quelle scado prima le metto davanti.
0: Le metti davanti.
1: Ragazzi, io faccio così, però adesso l'ho detto in radio, non lo fate pure voi che mi fregate poi.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza tempo.

0: Oasi di emozioni e ricordi. Emotion and
1: memories. Con la musica di RDS. 100% grandi successi.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Si torna in redazione RDS, tutto è pronto per le informazioni. Sentiamo tutte le ultime dall'Italia e dal mondo. Buon lavoro.
4: Grazie, buon pomeriggio da Gianluca Gezzi. Antivirus in Italia, una donna in quarantena a Firenze, attivata la sorveglianza anche per altre tre persone. Erano tutte sul volo KLM passato per Roma e su cui per pochi minuti era salita la donna poi morta in Sudafrica. Pericolo di contagio minimo, assicura il Ministero della Salute. Rischio molto basso in Europa, così l'OMS, in attesa che arrivi domani mattina a Tenerife la nave con il focolaio a bordo. Al momento non si registrano nuovi casi. A Mosca stamattina la parata per ricordare la vittoria russa nella Seconda Guerra Mondiale, in tono minore, senza pubblico né armi. Sul conflitto con l'Ucraina, Putin sicuro di una sconfitta di Kiev ed è in vigore intanto la tregua di tre giorni. La crisi Iran-Stati Uniti, Trump attende la risposta di Teheran all'ultima proposta di accordo, intesa o colpiremo, avverte. Stop a richieste irragionevoli, la replica iraniana, e sullo spostamento delle truppe americane dall'Italia il tycoon intervistato dal Corriere della Sera dice: ci sto ancora pensando. Le famiglie italiane intanto fanno i conti con lo shock energetico legato alla guerra in Medio Oriente. I numeri della CNA dal presidente Dario Costantini.
5: Il caro energia ha un impatto di oltre 1000 euro all'anno per una famiglia tipo, e per i nuclei con due figli e due auto si superano i 1500 euro per bollette, carburanti e generi alimentari. Servono interventi mirati per salvaguardare i consumi delle famiglie e gli investimenti delle imprese.
4: Al calcio, con gli anticipi della terz'ultima di A, a Cagliari l'Udinese si impone per 2-0, alle 18 Lazio-Inter, stasera Lecce-Juventus. A Roma gli internazionali di tennis, lascia il torneo Jasmine Paolini, la campionessa uscente spreca 3 match point, viene eliminata in 3 set dalla belga Martens. In corso Bellucci e Ceverri, un set pari, al via anche Cobolli-Atman alle 19, Sinner sfida l'austriaco Hofner, poi Pellegrino-Fiss. Siamo al ciclismo con il Giro d'Italia. Silva vince la seconda tappa ancora in Bulgaria ed è la nuova maglia rosa.

0: Gara neutralizzata per 5 km a 25 dall'arrivo a causa di una caduta che ha visto diversi atleti coinvolti. Questa è RDS.
1: Che siate brutti, che siate belli, che siate alti, che siate bassi, che siate in carne, che siate magri, che siate, diciamo, in regola con la legge, che siate anche fuori legge, speriamo per motivi minimi. A tutti voi buon ascolto da RDS, benvenuti al Guerrini Lanfranchi Show. Perché c'è di tutto, c'è di tutto.
2: Non ci mancherebbe altro, sì, il mondo è bello perché...
1: È molto variato, diceva il mio professore di filosofia, che ormai credo non ci sarà più.
2: Mica solo il tuo professore di filosofia, va bene.
1: Lo so, lui tutti i giorni, due palle, cioè sempre. Mondo orca variato, abbiamo capito, professor Renzi.
2: Dovrebbe essere uscito su tutti i social di RDS il nostro cabaret della settimana. Quindi controllate Instagram, TikTok e quant'altro.
3: All'inizio di ogni ora.
4: I tuoi ricordi
3: e le tue emozioni
4: con un successo senza tempo. 100%.

0: La carica che cerchi. La carica che cerchi. I successi che ami.
1: Solo questa è la sequenza mixata di RDS.

0: Superstar, Tiziano Ferro e Giorgia che chiudono la nostra sequenza mixata.
1: Tu mi vuoi dire
0: sì.
1: che tra qualche minuto torna il Perché si dice?
0: Sì, sì, sì.
1: Veramente?
0: Cioè, il mio librettino fantastico, ragazzi, è qui vicino a me.
1: La cultura in primo piano, la cultura al potere, cari amici, tra qualche minuto solo su RDS.
2: Hai qualche minuto libero?
3: Sì.
2: Scarica o aggiorna la nostra app.
3: RDS.
4: Vai nella sezione game e gioca insieme a noi ascoltando RDS 100% grandi successi.
5: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere!
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada. I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: botta di felicità.
1: La notte insonne col ventilatore? A un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: No IVA Days. Solo da un euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. Un euro. Fino al 10 maggio solo con un euro club. Spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
6: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
8: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 12x65 grammi, a 9,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
10: Avete scelto il Guerrino Lanfranchi Show, avete scelto RDS. Secondo me avete fatto bene, ma lo dico, guardate, non ho interesse personale, lo dico così proprio.

0: RDS presenta Perché si dice con Roberta Lanfranchi.
1: Con Roberta Lanfranchi è stupendo.
0: E tu la fai sta rubrica.
1: Perché diciamo fare il portoghese?
0: Quando uno non paga, giusto? Perché i portoghesi entrano gratis, non so perché.
1: Sì, è godere di un servizio senza pagarlo.
0: Intrufolandosi
1: tra il pubblico in una manifestazione, quelle cose lì.
0: Guarda, io lo vedo tutti i giorni alle fermate della metro di Milano, ogni giorno, e non credo solo di Milano. Ecco, quelli sono tutti portoghesi. Anzi, vorrei dire all'ATM, per favore, vi prego, controllate, perché io pago tutto l'anno e qualcuno non paga mai.
1: Allora, non fa questo modo di dire, non fa riferimento a persone provenienti dal Portogallo, ma a un avvicinamento storico avvenuto a Roma nel XVIII secolo. Allora, seguitemi. L'ambasciatore del Portogallo presso lo Stato Pontificio,
0: lo vedi?
1: L'ambasciatore del Portogallo invitò i connazionali residenti a Roma ad assistere gratuitamente a uno spettacolo teatrale presso il Teatro Argentina. Non c'era bisogno di invito o di biglietto, era sufficiente che dichiarassero al botteghino di essere portoghesi.
0: Quindi c'entrano i portoghesi, e come?
1: Di questo fatto ne approfittarono molti romani proprio di Roma. Romani di Roma.
0: Che dissero di essere portoghesi, te pare che il romano non ne approfitta.
1: E da qui è nata l'espressione fare il portoghese, cioè non pagare il biglietto.
0: Cioè fingersi portoghese, capito, per entrare.
1: Esattamente.
0: Vabbè, allora, ma sicuro che i portoghesi stanno in tutta Italia, li vedo ovunque. A Milano deve essere, guarda, ci devono essere 2-3 milioni di portoghesi.
1: Perché si dice lotta senza quartiere? Io non la dico mai.
0: Lotta senza, sì, l'ho sentito dire, lotta senza quartiere.
1: Cioè, è un combattimento molto violento senza esclusione di colpi.
0: Sì, che è un altro modo di dire, certo. Sì.
1: Allora, l'origine è un po' combattuta, a dire la verità. Allora, la prima ipotesi fa riferimento all'antico linguaggio militare, quando molte questioni si risolvevano con il duello. E la persona sfidata aveva la possibilità di ritirarsi in cambio di una somma di denaro, detta appunto quartiere.
0: Ah, non sapevo.
1: E quindi prima di ogni duello lo sfidante poteva decidere se accettare la somma di denaro in caso di resa dell'avversario o di battersi fino all'ultimo sangue.
0: Quindi senza quartiere, senza denaro, diciamo.
1: Esattamente.
0: Bellissimo.
1: L'altra spiegazione, anche questa è di origine storica ovviamente, vede protagonista la Francia e i Paesi Bassi, cioè queste due nazioni stipularono un accordo secondo il quale i rispettivi prigionieri potevano essere riscattati mediante il pagamento della quarta parte della loro paga annua. Però questo accordo durò per brevissimo tempo perché era ritenuto troppo oneroso, e quindi si ripresero i combattimenti senza quartiere, cioè

0: non si cercò più di fare prigionieri nemici per avere un lucro, ma venivano insomma fatti giusto per combattere, ecco.
1: Ah, ma questa è una cosa bellissima, storica, che non ho mai saputo e mai
0: anche
1: sentito.
0: Anche io non la sapevo proprio.
1: Quindi il nostro programma tra me e te è tutti i giorni una lotta senza quartiere.
0: Senza quartiere, esatto. C'è la novità.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music. Novità.
3: New music. Novità RDS. Fulminacci. Maledetto me.

0: Amici, ma vogliamo sentire un altro perché si dice su RDS da Roby Lanfri? Sì, dai.
1: Allora, perché diciamo alle calende greche, ce lo ricordiamo?
0: Non credo che c'entri Carlo Calenda.
1: No, non c'entra, non c'era ancora. Non c'era ancora.
0: E non era greco.
1: Allora, Gaio Svetonio attribuisce la frase at calendas grecas solutorus, cioè intenzionati a pagare alle calende greche, all'imperatore Augusto, che l'avrebbe usata riferendosi proprio ai debitori insolventi. Allora, le calende, cioè primo giorno del mese dedicato di norma al pagamento dei debiti, erano presenti solo nel calendario romano, perché la parola calendario viene appunto da calende. Non esistevano invece in quello greco. Da qui l'espressione usata ironicamente nell'antica Roma per indicare il rinvio di un'attività, cioè le calende greche non esistevano.
0: Ci vediamo
1: alle calende greche, ma quando mai? Non esistono.
0: Certo, quindi è un modo di dire quando mai succederà.
1: Ironico, ovviamente.
0: Diciamo un po' che il ponte sullo stretto di Messina è stato rinviato alle calende greche, ecco, diciamo, da parecchio tempo.
2: Se hai uno smart speaker in casa,
3: usalo come una radio.
2: Usalo come una radio.
3: Chiedigli di aprire RDS 100% grandi successi
2: per riempire la tua casa di musica.
4: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
5: Via, via.
6: Solo da Conad, per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
7: Sephora, l'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online.

Electronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Electronics, un mondo.

0: solo con finanziamento Hyundai Plus in 35 rate da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Vieni da MD perché ci sono sempre offerte imperdibili.
2: Vedrai che qualità, Antonella!
3: Da MD puoi mettere in valigia la convenienza. Fino al 17 maggio, solo se possiedi Buona Spesa Card, trovi il trolley da cabina, dimensioni 38x20x55 cm, in colori assortiti, a soli 24,90 euro. L'offerta è disponibile anche online su MD Web Store. Preparati a partire. Vieni da MD.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, Buona Spesa Italia.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Non andate via proprio adesso perché c'è il fulcro del Guerini e la Franchi Show, le storie, tra pochi consigli su come diventare milionari. Non lo so. RTS SOE.

0: Save the One Republic su RDS.
1: Come diventare milionari? Allora, in poche mosse, lo dice un articolo di Panorama.
0: In poche mosse è stupendo.
1: In poche in dieci consigli veloci. Tra l'altro è uno, l'ho scelto perché è uno dei pochi diciamo decaloghi in cui non compare bere molta acqua e mangiare frutta e verdura.
0: Che c'entra con essere milionari?
1: Ma appunto, dico meno male, perché tutte le altre volte che cerco consigli è tutto così, pure puoi fare. Qui invece non c'è bisogno, potete anche mangiare diversamente. Vabbè. Ma dovete seguire il denaro, primo consiglio, il famoso follow the money americano. Seguitelo.
0: Come lo segui il denaro però, Clan?
1: Seguire le entrate, le uscite. Seguire
0: In quel senso, esatto. Ok, vabbè.
1: Esattamente, seguite tutti i movimenti, cioè state attenti a tutto. Non esibite le vostre fortune. Non fate che appena vi fate un Rolex o che ne so una Ferrari, subito fate i fighi che andate in giro a fare guarda qua, guarda là, guarda su, guarda giù. Meglio non farsi notare troppo. Perché,
0: okay.
1: capito, intanto, insomma, se cominciate a diventare milionari, meglio stare un po' nell'ombra.
0: Okay.
1: Non so se per il fisco o per altri motivi. Risparmiate per investire, cioè per investire poi i soldi nelle cose che contano, da qualche parte dovete risparmiare.
0: Arrivarci al risparmio.
1: Questo è prima di diventare milionari, mentre una volta che lo siete potete pure non risparmiare
0: ovvio.
1: Più. Ovvio. Evitate di indebitarvi se non è necessario. Oddio, c'è gente che è diventata milionaria all'inizio indebitandosi.
0: Assolutamente, è vero.
1: Prestiti a destra e a manca.
0: È vero, è vero.
1: Però qui dice che è meglio no. I ricchi usano il debito per fare investimenti, i poveri per comprare le cose che rendono i ricchi più ricchi. Questa è
0: allora,
1: bellissima.
0: Le cose che. Effetti è verissima questa.
1: Trattate i soldi come un amante geloso.
0: Ma che vuol dire? Cosa vuol dire?
1: Cioè, capito? Cioè, non lo so che vuol dire.
0: Ma scusa, ma allora, trattate i soldi come un amante geloso.
1: Esatto.
0: E che fa un amante geloso?
1: E non lo so, che ne so, è uno che mi sta sempre appiccicato, che mi sta vicino, quindi trattate, tenetelo sempre vicino a voi, immagino che sia così. Ricordatevi che il denaro non dorme.
0: Ok, me lo ricorderò.
1: No, nel senso orari, vacanze, tempo, quando c'è l'occasione dovete stare sul pezzo. Se capita alle 3 di notte e state alle Bahamas, bisogna comunque agire.
0: Bisogna farlo, sì. Certo.
1: Non è che puoi dire no, torno la prossima settimana in Italia. Non parlate di povertà. L'idea che essere poveri non sia così male è sbagliata. Capito? Bill Gates ha detto: se sei nato povero non è colpa tua, se muori povero sì. Ragazzi,
0: No, ma non del tutto, non
1: è
0: del tutto vero,
1: così.
0: Ragazzi.
1: Però questo è un articolo fatto da milionari e quindi ragazzi.
0: Chi l'ha fatto questo?
1: Non lo so, un milionario sicuramente.
0: Elon Musk.
1: Fatevi consigliare da chi ce l'ha fatta. Che ne so, Elon Musk, che ne so, Bill Gates,
0: certo.
1: Roberta Lanfranchi, Rossella Brescia.
0: Non sono ancora a quei livelli. Vabbè.
1: I soldi sono la migliore risorsa, ricordatevelo. Comunque in generale, il segreto per diventare un milionario si ricava insomma proprio dalla quantità di soldi, cioè pensate sempre solo ai soldi e puntate sempre al massimo. Il più grande errore che potete fare è quello di non pensare abbastanza in grande. Non c'è carenza di soldi nel mondo, solo di persone che pensano in grande.
0: Mamma mia, che finalone d'effetto proprio.
1: Questo
0: va vuva. Vabbè, se volete prendete nota, altrimenti amici uguali.

0: comunque a me è rimasto comunque a me è rimasto impresso sul decalogo su come diventare milionario.
1: Sì,
0: trattate i soldi come un amante geloso. Adesso io non mi capacito di del significato
1: vero. Ti vado a leggere
0: vero.
1: La spiegazione, perché io ho letto solo i titoli.
0: Ma se c'è
1: milioni di persone desiderano arricchirsi, ma solo quelli che ne fanno una priorità ci riescono. Ignorate il denaro vi ignorerà. Oppure, peggio, vi lascerà per qualcuno che gli presta più attenzione.
0: Ah, in quel senso.
1: Tenetevelo stretto, sennò vi tradisce con qualcun altro e renderà milionario qualcun altro. Il denaro tenetelo appiccicato lì, tutto, e dormiteci insieme la notte, sotto il cuscino.
0: Ma no, poi igienico, per uno come te che è schizzinoso su tutto, è proprio igienico.
1: No, io al massimo un po' di carta di credito posso tenere.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: poco la tua oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories. Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
3: Le news, come sempre, a quest'ora, ogni ora, gli aggiornamenti della redazione RDS, a cui cediamo subito la linea. A voi.
4: Buona serata da Gianluca Gezzi. Antivirus sotto sorveglianza in Italia, 4 passeggeri del volo KLM su cui era la donna poi morta in Sudafrica. I 4 vivono in Calabria, Campania, Toscana e Veneto. Rischio contagio basso, assicura il Ministero della Salute. Domani mattina attesa a Tenerife la nave da crociera con il focolaio a bordo. La crisi Iran-Stati Uniti stoppa richieste irragionevoli. Così Teheran, dopo l'ennesimo ultimatum di Trump sulla nuova proposta americana, intesa subito o colpiremo. Il tycoon intanto sull'ipotesi di spostamento delle truppe statunitensi dall'Italia al Corriere della Sera dice: ci sto ancora pensando. E l'aumento dei prezzi dell'energia legati alla guerra in Medio Oriente costerà 29 miliardi di euro agli italiani, soprattutto per l'incremento di carburanti ed energia elettrica. Analisi della CGA di Mestre, il nord il più colpito, il coordinatore dell'ufficio studi Paolo Zabeo.
5: Le famiglie e le imprese più colpite saranno quelle della Lombardia, dove i rincari energetici peseranno per 5,4 miliardi di euro, pari a un aumento del 15% rispetto al 2025. Seguono l'Emilia-Romagna con più 3 miliardi, più 16,1%, e il Veneto con più 2,9 miliardi, più 15,8%.
4: Calcio, terz'ultima di Alvi, a Lazio-Inter, in precedenza del successo dell'Udinese a Cagliari per 2-0, stasera Lecce-Juventus. Tra le gare di domani alle 18, Parma-Roma, in casa giallorossa, tiene banco il casting del futuro direttore sportivo, così il tecnico Gasperini.
6: Io in questo momento sto lavorando solo ed esclusivamente sulla squadra, possibilmente per vincere la partita di domani. Tutte le altre questioni andranno, se sarò io coinvolto con la società, discusse con la società, che in questo momento è impegnatissima e quindi quando riterrà opportuno di poterlo fare accelererà su questo. Probabilmente non è ancora il momento giusto.
4: MotoGP in Francia, nella sprint vince Martin davanti a Bagnaia, in pole domani e Bezzecchi. Cade Marc Marquez che rimedia una frattura al piede destro, sarà operato, salta la gara quindi di Le Mans e la prossima in Catalogna. A Roma gli internazionali di tennis, fuori Jasmine Paolini eliminata dalla belga Martens, supera il turno Mattia Bellucci, in campo adesso Cobolli, a seguire Sinner, poi Pellegrino. Il ciclismo con l'uruguaiano Silva che si aggiudica la seconda tappa del Giro d'Italia in Bulgaria e veste la maglia rosa, primo corridore del suo paese a centrare il doppio obiettivo. Questa è RDS.
7: Ma non siamo tutti felici di passare il sabato pomeriggio insieme?
3: Pensavo, non siamo tutti felici che manca solo un'ora alla fine.
7: Non ci pensavo solo un'ora. No, che siamo insieme, parliamo di tante cose, condividiamo informazioni, consigli, insomma, abbiamo parlato un po' di tutto oggi.
3: A me il paguro, che per te è tanto adorato,
7: sì?
3: A me fa tanto ridere quando traduce in italiano i nomi e i cognomi inglesi.
7: Sì.
3: Quando ho parlato di Bill Gates,
7: sì?
3: Lui ha detto: ah, Guglielmo Cancelli.
7: Sembra un paroliere degli anni 70 delle canzoni.
3: E Tommaso Crociera?
7: Tom Cruise.
3: Adesso sto pensando a tutti.
7: Oh, che bello!
3: E il mitico sottolegno?
7: Non lo so, cos'è?
3: Underwood.
7: Oh, Underwood.
1: L'inizio di ogni ora.
0: I tuoi ricordi
1: e le tue emozioni
0: con successo.

0: Fuoco d'artificio.
1: Allora ritorna furor di popolo dopo mesi di assenza su RDS l'astro sexy parade.
2: Signore e signore,
1: dai,
2: siete pronti a sapere i quattro segni che nel weekend brilleranno in amore? Siamo qui.
1: Aspetta, ma il mese o solo questo weekend?
2: Allora, in teoria questo weekend, ma non
1: questo
2: è che
1: weekend.
2: Lo posso lo farò una
1: tutto
2: volta
1: mese,
2: al mese,
1: cioè,
2: va bene?
1: Gli altri weekend arrangiatevi da soli.
2: Già,
1: cioè no, nel senso,
2: tanto lo capite.
1: Trovate la soluzione voi stessi.
2: Allora, al quarto posto di questa classifica hot,
1: cioè c'è chi farà l'amore oggi o domani?
2: C'è la B.
1: Ah, della bizona, no?
2: No,
1: adesso la bifolca. La bilancia.
2: La bifolca. Sembra una trattoria.
1: La bifolca, dai, non ci andrei a mangiare dalla bifolca.
2: Bilancia al quarto posto.
1: Sì, sì.
2: Un tuo gesto preciso e delicato può far perdere il controllo al partner.
1: Certo, basta poco a volte, basta poco. Basta
2: preciso
1: titillare,
2: però, eh.
1: Basta titillare il velo pendolo al punto giusto. Sfrizzolarlo. Diceva così la pubblicità.
2: Allora,
1: sì,
2: al terzo posto ci sono i
1: i Genesis.
2: Magari.
1: I gerarchi.
2: Non dire i gerani.
1: No, ma aspetta, i gemelli.
2: I gemelli.
1: Ok.
2: Tra leggerezza e gioco riesci a creare un momento in cui tutto diventa spontaneo e favoloso.
1: Io non riesco a trovarci il sesso in tutto questo, ma se ce lo trovi tu io sono contento.
2: Ma come, se sei il re delle dietrologie non riesci?
1: No, qui non riesco a trovare né avantologie né dietrologie.
2: Leggerezza e gioco, ragazzi.
1: Leggerezza e gioco, a me pare più una partita di poker. Comunque
2: al secondo posto c'è il
1: il sale, pepe.
2: No.
1: Il salentino.
2: No.
1: Il sarchiapone. Chi è? Aspetta, il gittario.
2: Gittario. Quando ti avvicini all'improvviso.
1: Eccola. Poi guardi al ladro.
2: Il partner sente un brivido che non riesce a spiegare. È una sorta di bubussette te.
1: È vero, quando gli mettete il piede freddo addosso, tipo quelle cose lì.
2: Io lo faccio
1: mia.
2: Spesso.
1: Terribile.
2: Sì,
1: terribile.
2: Lo so, anche mio marito me lo dice.
1: Te
2: che
1: credo.
2: Devo fare? Se c'è piedi e le mani fredde.
1: È
2: vero, è vero. Ma al primo posto questa settimana dell'astro sexy parade c'è l'ac.
1: Ah, l'accavallamento.
2: No.
1: L'acquario.
2: Acquario.
1: Dai, vai, vai.
2: Il tuo tocco leggero ma deciso riesce a far perdere il controllo anche a chi cerca di mantenersi lucido.
1: Non ho capito, mi fai un esempio di tocco leggero ma deciso?
2: Non lo so, tipo la siringa delle iniezioni.
1: Cioè quello sta a dormire e fate la puntura.
2: Sa che te!
1: Ho capito, ma lì finisce tutto, non è

0: che comincia.
1: Vabbè, non è proprio un'iniezione, ma diciamo che perde il controllo, va bene?
0: Certo, dipende da quello che gli iniettate dentro. Vabbè, in bocca al lupo e buon divertimento. Con l'Ariete, come al solito, non c'è.

0: aranciata fra quintale su RDS.
1: Ecco, aranciate.
0: La berrei adesso.
1: Sì.
0: Adesso sì.
1: Io più spremuta d'arancia, perché le bibite gassate dicono che non facciano
0: è
1: bene.
0: È vero, però io le sgaso tutte. Lo so come che le... hanno lo zucchero, però ogni tanto.
1: Come le sgasi? Come le sgasi?
0: Le agitando.
1: Ah sì, e poi apri. Io l'ho fatto un paio di volte.
0: No, prima la metto dove non fa danni, ecco.
1: Dove non batte il sole.
0: Dove non batte il sole.
1: No, spero di no, perché.
0: Non esattamente
1: c'è
0: lì.
1: C'è gente che è andata in ospedale con quelle cose lì,
0: Era una da una cosa carina siamo arrivati proprio al trash come al solito. In
1: ospedale gli hanno estratto aranciate, bibite. Cric.
0: No, dai, cla.
2: Scarica e aggiorna la nostra app. Vai nella sezione podcast e recupera tutto quello che ti sei perso in radio.
3: Estratti dalla diretta, video e contenuti esclusivi solo nell'app di RDS. 100% grandi successi.
4: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it. Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto sul soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
5: Febal Casa, Febal Casa.
4: Più info su febalcasa.com. Hey!
6: Euronics c'è il sottocosto anniversario. Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme. Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Seresto allaccia la libertà!
9: Uno è poco, due non bastano, tre... sì, tre è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
10: Amore, è fatta.
11: Che cosa?
10: Ho trovato la nostra nuova auto.
12: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
11: Sì, vabbè, ma non esiste.
10: Ma certo che sì.
12: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
13: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola, gusti assortiti, 8x33 cl, a 3,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
14: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Macchina da caffè in cialde Polticoffea, in sottocosto a 99,90€. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 500 pezzi disponibili.
0: Comunque io ho ancora voglia di aranciata. Così, va bene, non fa niente. Me la terrò fino alla fine del programma. Sequenza mixata tutta per voi su RDS, ovviamente.
2: Con RDS sei sempre un passo avanti sui successi del momento.
15: New hit music.
16: Alex Warren.
15: Fever Dream.
16: Fever Dream.

멋진 별. 내 우주 관놈 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 매 시간도 결국엔 잠시니까.

0: I Men at Work su RDS.
1: C'è qualcosa che vuoi dire alla nazione o ce ne andiamo avanti?
0: Se volete la dico, vediamo un po'. No, no, se c'è, c'è un sacco di gossipini in realtà
1: se c'è
0: della settimana.
1: Volo, anche il sabato, così
0: vediamo,
1: per buttarlo
0: vediamo.
1: Lì, tra il lusco e il brusco.
0: Allora, di Chiara Ferragni del compleanno l'abbiamo già detto, ha fatto due feste di compleanno, si vedono più foto, una su cui ci sono delle candeline azzurre e l'altra invece con la mamma e le due sorelle è una torta piena di fragoline di bosco con tutte le candeline invece rosse, quindi ha mangiato torte per due giorni.
1: Però rimane sempre con quella pancia piatta perfetta.
0: Perfetta.
1: D'altra parte, se no non sarebbe la Ferragni. Tra poco parliamo di un'altra donna meravigliosa.
2: Svegliati col sorriso. Good morning. Con tutti pazzi per RDS.
3: Un uomo in fuga dalla polizia si è nascosto dentro un bidone della spazzatura. Un netturbino lo ha scoperto mentre svuotava il contenitore e lo ha segnalato subito agli agenti.
0: Davvero? Cioè, qual è la bella notizia?
3: Che era nel cassonetto giusto e quindi ha avuto anche l'aggravante del riciclaggio.
2: Ah. Dalle 7 alle 10 every morning. L'energia per la tua giornata è tutti pazzi per RDS.
4: Se hai perso qualcosa, riascoltala nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
5: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su Conad.it.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere.
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Benvenuti alla AI Week 2026, il più grande evento europeo dedicato all'intelligenza artificiale. Unisciti a oltre 25.000 partecipanti e 250 espositori d'eccellenza per scoprire le soluzioni che stanno cambiando il mondo. Sul palco principale ascolteremo le visioni di Alex Mashrabov, Michele Catasta, Leon Jones, Ron Young, John Segato e Pascal Fung. Dalle emozionanti sfide tra prompter alle startup più innovative. Vivi il futuro in prima persona. Assicurati il tuo posto su AIweek.it.
11: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
11: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 10 lattine da 33 centilitri di Coca-Cola normale e zero a 4,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
12: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
13: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
12: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
14: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
15: Vuoi potenziare al massimo la tua crescita professionale e personale? Partecipa al più importante evento di management e leadership al mondo che da oltre 20 anni ispira la business community globale. A Milano World Business Forum. Ti aspettiamo il 18 e 19 novembre per 2 giorni di formazione, ispirazione e networking. Cerca online World Business Forum Milano per più info.
16: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
17: Salve. Sì, lo abbiamo un tavolo da 5.
18: Mi disdice adesso? Purtroppo non ho posto.
17: Ma veramente?
18: Ma che faccio?
19: Amici ristoratori, ditemi la verità. Quanto tempo perdete tra chiamate, conferme e clienti che vi danno buca all'ultimo secondo? Ma è arrivato il momento di cambiare musica. Con il sistema online Zucchetti potete gestire tutte le chiamate e i cambi in automatico. Sala piena, niente buchi, zero stress. Tu cucini, Zucchetti Orchestra. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
1: Una chicchina musicale tra poco e poi ci saluteremo e ci rivedremo lunedì. Eh beh, per forza.

0: When did you get hot? Sabrina Carpenter. I get hot when I move like in a country dance.
1: Cioè, mi muovo come ballerino country,
0: vero?
1: Sai?
0: Allora, abbiamo io
1: ti
0: Roberta
1: Fiore. Ti manca solo l'outfit giusto, ma ci sei. Coi passi ci siamo, li abbiamo provati adesso.
0: Li abbiamo provati adesso, perché questa cosa del messaggio che è arrivato prima dell'ascoltatrice che va a ballare country ogni settimana
1: ha scatenato una serie di altri messaggi di countristi, come si dice?
0: Sì, esatto.
2: Non è sabato senza il ballo country. Oh. Anch'io ballo il country come la nostra ascoltatrice.
1: Vedi?
2: Stasera vado a Parzacco dai Western Friends e dagli Urban Country. Dennis da Verona. Ciao.
0: Un featuring. Abbiamo cercato.
1: Facciamo una festa country
0: difficile.
1: Qui? Oppure sì. Facciamo scambiare i numeri degli ascoltatori, sì. Magari poi loro si divertono.
0: Fanno i gruppi, esatto.
1: Gruppi
0: di
1: country.
0: Comunque non è difficile la coreografia, è abbastanza basica. Si tratta di mettere un piede davanti, uno dietro.
1: E se lo dice Renzo Di Falco, che è l'uomo più scordinato del mondo, non è vero.
0: No, hai detto una cosa vera.
1: Non lo so, non ti ho mai visto ballare.
0: Ma country sicuramente.
1: Alla festa aziendale, ma non era country.
0: No, appunto.
1: Era musica dance.
0: Allora, sentiamo un po' che cosa caratterizza il vostro sabato sera, a parte il country.
3: Per me non è sabato sera senza uscire con gli amici.
1: Con gli amici.
0: Mi raccomando, rientra presto,
1: perché
0: sento la voce
1: anche ancora in tenera età.
0: Esatto.
4: Sono Raffaele e per me non è sabato se non mi sveglio tardi.
1: È giusto. Il sabato e la domenica, soprattutto per chi va a scuola, è fatto per dormire.
0: Vero, c'è anche chi dice: mangio, non è sabato sera senza mangiare della pizza sul belvedere del mio paese, mentre mi godo il panorama e trovo armonia in ogni singolo colore del tramonto.
1: Ma
0: c'è anche della magia.
1: Che romanticismo, che poesia. Oltre al country abbiamo anche poeti.
5: Non è sabato sera senza pizza e giochi da tavola. Serata giochi da tavola tipo Risico, perché cioè vado a conquistare vado a conquistare i territori.
1: Vabbè, poi ce lo dici.
0: Io al massimo conosco Vicolo, com'è? Vicolo Cieco, Vicolo Stretto, quelli di Monopoli.
1: Dei Monopoli, sì, anch'io. Risico poco, ho giocato più a Monopoli.
0: Però questa cosa del giocare giochi da tavola, di ruolo in casa il sabato sera con gli amici un po' nerd, in realtà è uno dei trend del 2026.
1: Ah, vedi? Sì. Tendiamo a chiuderci in casa a giocare. Sì.
0: Adesso che arriva, diciamo, la bella stagione d'estate, un po' meno. Però.
1: Dico questo perché la associo più ad un'attività fatta durante l'inverno.
0: Sì, è vero, è molto invernale come mood, però insomma bravi anche i nostri amici. Si potrebbe fare entrambe le cose.
1: Io gioco a carte sotto l'ombrellone, quindi comunque a mio modo anche quello è un gioco da tavola.
0: E quest'estate farai anche i tuoi passi country.
6: RDS insieme a te.
7: RDS insieme a te.
6: Ogni giorno suona meglio.
8: It sounds better.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo su RDS.
1: È
0: bisogna
1: tornata,
0: aspettare un po', eh. Fra un anno, insomma, 26-27 aprile 2027, sarà a Milano con due date all'Unipol Dome.
1: Anche perché è uscita appunto recentemente con nuova musica, questo è il nuovo singolo, quindi si sta dando da fare anche per quanto riguarda il tour che partirà appunto non prima del prossimo anno. Siete su RDS 20:57 di questo sabato 9 di maggio. Renzo e Roberta, tra poco parliamo di
0: andiamo al ristorante. Pizzeria, eh?
1: Chissà perché si mangia sempre quando siamo io in diretta.
0: Hai ragione, stavo notando questo, sì.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza

0: oasi di emozioni e ricordi. Emotion and
1: Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Pronti a ripartire dalla redazione, l'appuntamento è quello con l'attualità. Per noi c'è Gianluca Teodori, siamo da te per tutti gli aggiornamenti sui fatti più importanti di oggi.
3: Buonasera, antivirus, sorveglianza attiva in Italia su 4 passeggeri del volo KLM su cui viaggiava la donna poi morta per il contagio in Sudafrica. All'alba di domani a Tenerife, la nave da crociera olandese MV Ondius con il focolaio a bordo che ha causato 3 decessi e 8 contagi accertati. In Libano 7 vittime secondo i media di Beirut nell'attacco israeliano contro un edificio che ospitava sfollati a Sidone. Trump dichiara di attendere risposte presto dall'Iran sullo spostamento di truppe americane dall'Italia. Il capo della Casa Bianca al Corsera ha dichiarato di pensare all'opportunità. E parla Putin dichiarando che la guerra in Ucraina volge al termine. Annuncio nel giorno della parata a Mosca per la celebrazione della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Lo sport, il tennis, il debutto vincente di Jannik Sinner agli internazionali d'Italia 6-3, 6-4 all'austriaco Hofner, passano Bellucci e Cobolli, fuori la Paolini. Il calcio, l'Inter domina la Lazio 3-0 all'Olimpico, 2-0 per l'Udinese al Cagliari, nell'altro anticipo si gioca a Lecce-Juventus. Guillermo Silva, primo uruguaiano della storia in maglia rosa al Giro d'Italia, ha vinto la seconda tappa in Bulgaria. MotoGP in Francia, Martin vince la gara sprint davanti a Bagnaia e Bezzecchi a Le Mans. Incidente e frattura al piede destro per Marc Marquez. Ora le previsioni del tempo con Trebi Meteo.
4: Dopo un sabato buono su gran parte d'Italia, tornano ad aumentare le nuvole nelle prossime ore, con l'arrivo già di qualche piovasco in Sardegna. Sarà il preludio a una domenica più perturbata, soprattutto al centro-nord. Transiterà un fronte atlantico, riporterà nuvole diffuse con piogge più consistenti tra Liguria e Toscana, però interesseranno poi gran parte delle regioni

0: centro-settentrionali. Al sud qualche piovasco al mattino, però piuttosto rapido e veloce, lascerà spazio poi a un miglioramento del tempo. Le temperature caleranno nei valori massimi al centro-nord. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Questa è RDS.
2: Sono le 21 e 11 secondi 13 in questo istante preciso, quindi siamo in diretta.
1: Amici, sì, con noi fino alle 10, fino alle 22, in questo sabato sera arriverà anche poi il party RDS. Prima di salutarci, ovviamente, Dulcis in fondo, last but not least, come dicono quelli bravi, Monica Bellucci
2: sarà con noi prima della fine di questa ora, quindi io vi consiglio, insomma, di rimanere con noi, anche se voleste portarvi a casa un RDS bag, perché con lei si giocherà per capire un po' il messaggio che ci ha lasciato da tradurre
1: in italiano.
2: Bellucinese.
1: Sì, esatto. C'è il nostro JJ Carrozzo in regia e ci guardate anche dalla televisione, naturalmente, 265 del digitale terrestre, RDS Social TV.
2: Però è il momento di alzare il volume perché arrivano gli Eiffel 65.
3: All'inizio di ogni ora
4: i tuoi ricordi
3: e le tue emozioni
4: con un successo sempre.

0: tutti coloro che sono tornati al proprio paese, magari proprio per questo weekend, a passare insomma due giorni con la famiglia.
1: Giusto, esatto, erano Serena Brancale, Levante e Delia a chiudere la nostra sequenza mixata alle 9:14 in questo momento. Direi che sabato sera ovviamente è quello tipico, no, per uscire, per andare a mangiare una pizza.
0: E attenzione, attenzione perché in alcuni posti, visto che arriva anche la bella stagione, insomma, quindi c'è bisogno anche di fare un po' cassa con i turisti, è di nuovo un po' di moda il trend di aggiungere sovrapprezzi con ingredienti che in realtà dovrebbero far parte dell'alimento.
1: Hashtag scontrini pazzi. Esatto. Diciamo così, abbiamo il primo caso dell'anno, se vuoi, dell'estate, quasi estate 2026.
0: Tra poco ne parliamo.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei peggio più peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
3: Allora andiamo a Lione, dove hanno aperto una gastronomia per cani. Si possono anche ordinare delle torte di compleanno per i propri amici.
4: E la migliore, pensa a tre zecche Michelin.
2: Riascolta il meglio di Giovanni e Petra
5: nella sezione podcast di RDS.it
2: o sulla nostra app.
6: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Seresto allaccia la libertà!
8: Ciao Italia, it's Billie Eilish.
9: A maggio.
8: Are you ready?
9: Billie Eilish e James Cameron ti invitano a vivere una nuova esperienza di concerto in 3D. Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, The Tour Live in 3D. Dal 7 maggio, solo al cinema.
8: See you in cinemas.
10: E ora la sfida finale. Cocktail.
11: Spritz al tramonto.
10: Colazione.
11: Cappuccino vista mare.
10: Estate.
11: Crociera all inclusive con Costa.
10: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
13: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
14: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
15: Stringere, rincuorare, donare. Pensa, quanti gesti puoi fare con le tue mani? Dai, regala la Zalea della ricerca di AIRC e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Scopri di più su AIRC.it.
1: Un po' come una serie che ha la sua nuova stagione, arriva anche un'ultima puntata degli scontrini, quelli pazzi spiattellati sui social.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese

0: Saif, tu mi piaci tanto su RDS, anche la pizza ci piace tanto, insomma anche e soprattutto di sabato sera.
1: È una delle poche certezze che avevamo, che gli ingredienti, certo, insomma, base
0: quelli
1: della
0: sono,
1: pizza margherita,
0: tipo
1: pomodoro, mozzarella e basilico.
0: Oh, un goccio d'olio, probabilmente, possibilmente evo, però insomma, ecco, più o meno.
1: Una delle poche certezze della vita.
0: Oh sì, esatto.
1: Ci hanno scardinato anche quella, perché a quanto pare incomincia a diffondersi con questo virus che arriva solitamente d'estate, di scontrini pazzi. In questo caso, insomma, andiamo in Puglia, dove in provincia di Bari pare che un gestore, insomma, di una pizzeria abbia messo il basilico ad un sovrapprezzo di un euro sulla pizza.
0: Quindi dovrebbe essere un ingrediente imprescindibile, no, della ricetta della margherita, o comunque un plus, che però non puoi far pagare un euro. E invece, siccome il prezzo della margherita è 7 euro in quel locale, in quella pizzeria, con l'aggiunta di basilico equivaleva a un esborso di un euro ulteriore. Quindi la pizza veniva a costare 8. Le polemiche, ovviamente, visto che poi non è tanto la cifra in sé, cioè non lo definirei uno scontrino pazzo, quanto un'aggiunta esageratamente folle,
1: sì,
0: se vuoi,
1: un'aggiunta,
0: no?
1: Veramente
0: ecco,
1: strana.
0: Bastava metterla a 8 euro con presa di basilico, non avrebbero fatto nemmeno tutte queste storie, perché più o meno in varie parti d'Italia
1: succede,
0: insomma,
1: anche perché il basilico non è stato richiesto dal cliente, è stata richiesta una margherita che è arrivata con il basilico e quindi è stato messo un sovrapprezzo dal gestore senza neanche una richiesta, appunto, dell'utente, del cliente.
0: Ovviamente è
1: dalla pizza
0: virale,
1: al travezzino tagliato in due, al piatto portato in più,
0: portato.
1: Insomma, se ne sentono un po' di tutti
0: ogni
1: i colori.
0: Estate.
1: Quindi ogni estate, d'estate arriva questo virus. Quindi, amici, magari facciamo occhio, chiediamo un'informazione in più, magari risultando anche un po' rompiscatole, però almeno sappiamo che non abbiamo sorprese quando ci facciamo fare
0: lo
1: scontrino.
0: Oppure, se per sicurezza, se siete nel dubbio, prendete una foglia di basilico da casa vostra, mettetela in tasca, mettetela sulla pizza, così non dovete pagare.
1: Girate con la pianticella, la comprate un attimo al supermercato, ve la
0: portate. Vi costa sicuramente meno dell'euro.

0: to you, Avicii, Avicii su RDS.
1: In
0: allora,
1: questo sabato sera in cui insomma abbiamo parlato di cibo principalmente, ma anche di scontrini e di sovrapprezzi un po' antipatici, quindi facciamo attenzione, rinnovo così.
0: Attenzione,
1: insomma.
0: A proposito del portarsi il basilico da casa, come suggerivo, c'è un'ascoltatrice che ha mandato adesso un messaggio e dice: voi scherzate, ma io quando avevo la mia pizzeria c'erano dei ragazzi che si portavano addirittura le bottiglie di acqua da casa.
1: Posso dirti che io ho avuto un'esperienza con le bottiglie di vino portate da casa?
0: No,
1: ho accompagnato dei turisti non italiani, insomma, per una sorta di
0: viaggio di giro
1: all'isola d'Elba, arabi. Ho fatto un po' da interprete e loro al ristorante, io dovevo cercare il ristorante, organizzare il spostamento, al ristorante arrivavano con la bottiglia di vino.
0: No.
1: Io un pochino mi vergognavo, però per me era lavoro, quindi mi sedevo al tavolo e bevevo il vino con loro.
0: Vabbè, chiaro,
1: però,
0: dovevi farlo. Però insomma, a quel punto è meglio fare un asporto, cioè meglio fare un delivery, portarla a casa e mangiare a casa invece di... Vabbè, comunque ragazzi, ognuno fa come vuole, purché nei limiti del rispetto del lavoro degli altri, questo è chiaro. C'è Francesco Gabbani.
1: La novità musicale.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music. Novità.
3: New music. Novità RDS. Francesco Gabbani. Summer Funk.

0: Roy Orbison, You Got It, alle 21.37 di questo sabato 9 di maggio. Renzo e Roberto, tra poco, insomma, arriverà lei, la star, la special guest di questo sabato sera.
1: Arriva per ultima, che si fa attendere, ovviamente, come è il trattamento che va riservato a una star di questo calibro, visto che insomma ha un contratto di esclusiva con RDS che costa milioni e milioni di euro. D'altronde è così, ragazzi. Questo
0: però,
1: gioco
0: purtroppo,
1: si fa
0: insomma, come al solito, lei è impegnata nei set cinematografici, perché è sempre in giro a registrare film, e quindi ci lascerà un messaggio che dovremmo decriptare.
1: Esatto, e toccherà a voi. Quindi, se volete giocare con Monica Bellucci e provare a vincere la RDS Bag, quindi venire in diretta con noi,
0: dovete mandare un messaggio vocale al 38822 38822. Voglio giocare con Monica.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
3: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
4: Io mi trovo in modalità Gianluca Grignani, sto rasando l'aiuola, vi ascolto sempre.
5: Pensavo che avessi la tua storia tra le dita. Potevano essere tante cose. Pensavo che stessi.
0: Ma che avessi in mano. Ma sei proprio uno sciocchino!
5: Che avessi diviso un falco a metà.
3: Riascolta il meglio di Claudio e Roberta
2: nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
6: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Citeri.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Muciaccia.
2: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
1: Joe, ma che dici? Sono un disastro.
2: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
3: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
4: Se deghi a ridare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Uno è poco, due non bastano, tre... Sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
9: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
10: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
9: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
11: Sta per arrivare Monica Bellucci, quindi se volete giocare con lei per vincere ovviamente la RDS Bag, dovete scrivere voglio giocare con Monica. 38822 38822.

0: the times, Harry Styles, segni del tempo che lei
1: che
0: sembra
1: passa.
0: No, che a lei sembra non, ah, certo. non scalfire per niente.
1: Minimamente è una
0: la star.
1: Star
0: sta arrivando e lei
2: avec le SV, come vincerai se le parole incrociate indovinerai.
1: Oh, la nostra Monica Bellucci che ci ha mandato un messaggio perché al lavoro sul set non può avvenire insomma da qualche settimana,
0: ma ci lascia sempre un messaggio vocale sì, insomma sì. per partecipare insomma con noi
1: sì,
0: la nostra...
1: per farvelo tradurre in qualche modo. E i malcapitati, dico malcapitati perché la mission è veramente difficile, sono Flavia e Maurizio stasera. Ciao Flavia.
3: Ciao, buonasera.
0: Ciao.
1: Come stai?
3: Tutto bene, grazie. Siamo in viaggio.
1: Siete in viaggio, tornate da Latina, state andando a Napoli e quindi insomma diciamo tra un chilometro e l'altro avete detto ma sì, proviamo a portare a casa anche una RDS bag.
3: Sì, ci proviamo sempre.
0: Allora senti, sai come sapete no come funziona, avete due tentativi, vi faremo ascoltare l'audio messaggio lasciato da Monica Bellucci, in due tentativi dovreste indovinare, se non riusciste gli ascoltatori potrebbero sfilarvi da sotto il naso l'RDS bag.
1: Quindi il consiglio che vi diamo è quello di carpire il più possibile anche le parole in cui siete in difficoltà, non fa niente, buttatevi che poi magari tra un tentativo e l'altro riuscite a ciuffare un po' il senso di questa
0: seguite
1: frase.
0: L'istinto, okay. Pronti?
3: Va bene,
0: andiamo.
3: Vai,
0: col
3: siamo
0: primo.
3: Pronti, sì.
4: Sono furiosa perché Vincent ha detto alla sua madonna che è figlia di una divinità, a me non l'ha mai detto.
3: Ok,
1: allora cosa dice Monica?
3: Sono furiosa perché Vincenzo ha detto alla sua nuova donna

0: di essere il figlio di una divinità, e a me non l'ha mai detto.
1: Allora, più di qualcosa c'è, corretto, ma attenzione ai dettagli e ai particolari, quindi te lo facciamo risentire una seconda volta, vedi tu, eh.
0: Ok.
2: Sono furiosa perché Vincent ha detto alla sua madonna che è figlia di una divinità. Me non l'ha mai detto.
1: Allora.
0: Ok, ho capito. Allora, sono furiosa perché Vincenzo ha detto alla sua nuova donna di essere figlia di una divinità e a me non l'ha mai detto.
1: Come facciamo adesso? Allora, c'è una, diciamo, Karel sul nome.
3: Sul
0: Vincenzo,
3: nome.
0: No?
3: Come il suo ex marito era?
1: Cioè, questo nome va tradotto in
3: France.
0: Ah, Vincent.
1: Ecco, quindi ridiciamola.
0: Vincent.
1: Sono furiosa.
0: Perché Vincent ha detto alla sua nuova donna di essere figlia di una divinità e a me non l'ha mai detto.
1: E te la diamo buona, dai!
0: Brava Flavia.
1: Sì, Flavia, era dai. Vincenzo che ci aveva un po'. Guarda, in un'altra occasione avremmo dovuto passare la parola agli ascoltatori.
3: Invece
1: però...
3: no, stasera ci sentiamo Clemente, sentiamo, e poi
1: sì.
3: Ti sei, insomma, soffermata su un nome.
1: Grazie.
3: Insomma. Quindi sei stata brava, ti porti a casa l'RDS VEG.
0: Grazie mille.
3: Grazie a te, Flavia. Ciao,
4: buon rientro.
3: Ciao.
4: RDS insieme a te.
5: RDS insieme a te.
4: Ogni giorno suona meglio.
6: It sounds better.

0: sfida è aperta.
1: Scarica o aggiorna la nostra app.
2: Entra nella sezione game. Puoi sfidare gli altri ascoltatori e divertirti ascoltando.

0: Center Man Child alle 21:58 di questo sabato 9 maggio ed è lei a portarci insomma alla fine di questo appuntamento con Renzo e Roberta.
1: Sì, tutto quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto.
0: Abbiamo fatto, secondo me anche discretamente bene.
1: Beh,
0: lasciamolo dire agli ascoltatori,
1: meglio,
0: ma speriamo di avere, di essere stati in una piacevole compagnia.
1: Esatto.
0: Siamo anche riusciti insomma a regalare una RDS bag a Fulvia.
1: A Fulvia, la nostra amica che insomma è riuscita a indovinare quel che Monica Bellucci col suo modo, col suo accento, col suo quella
0: è sempre un po',
1: è sempre
0: così,
1: un po' così.
0: Domani ritorna
1: quindi, dalle 5 ritorniamo anche noi dalle,
0: esatto,
1: 17, quindi non
0: fino
1: mancate
0: alle 21 tornerà anche l'appuntamento con Monica e tante altre cose insomma bollono sull'impentola, quindi
1: esatto, allora
0: ve le sveleremo.
1: Fatemi ringraziare e salutare il nostro JJ Carrozzo che si è occupato della regia e vi lasciamo al party RDS con Francesca Romana ed Andrea.
0: Grazie a Renzo Di Falco, grazie,
1: grazie
0: a tutti voi, buon sabato sera e a domani.
1: Fate bravi.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo
3: senza tempo. RDS.
2: Tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
3: Emotion and memories.
4: Con la musica di RDS. 100% grandi successi.
1: Ancora in relazione RDS per salutare il nostro Gianluca Teodori.
5: Buona serata.
1: Gianluca, con te un minuto di notizie e i fatti principali dell'attualità di oggi. Sentiamo.
5: Putin, la guerra in Ucraina volge al termine, pronto ad incontrare Zelensky dopo un accordo, anche a negoziare con l'Europa. Il presidente russo parla dopo le celebrazioni di Mosca per la vittoria nella seconda guerra mondiale e indica anche il possibile mediatore dell'UE, l'ex cancelliere tedesco Schröder. Trump attende risposte dall'Iran. Al Corriere della Sera dichiara di riflettere sullo spostamento di truppe dall'Italia, assente quando ne avevamo bisogno, ha detto. Nuovi attacchi israeliani intanto nel Libano del Sud. Antivirus, 4 italiani sotto osservazione, erano sul volo KLM insieme alla donna deceduta poi in Sudafrica. Domani la nave del focolaio arriva alle Canarie. Il tennis, Sinner, debutto vincente al Foro Italico 6-3-6-4, all'austriaco Hofner passano anche Bellucci e Cobolli, eliminata la Paolini. Il calcio, la 36esima della Serie A, Inter senza problemi nell'anteprima della finale di Coppa Italia 3-0 all'Olimpico alla Lazio, Juventus in vantaggio a Lecce 1-0 a inizio ripresa, successo per l'Udinese 2-0 a Cagliari. Ciclismo, il primo leader uruguaiano nella storia del Giro d'Italia, Guillermo Silva, vince la seconda tappa in Bulgaria e conquista la maglia rosa. MotoGP, Martin Bagnaia Bezzecchi, il podio della gara sprint in Francia a Le Mans, caduta e frattura al piede destro per Marc Marquez. Questa è RDS.
6: Let's go, buonasera, questo è Party RDS, salve, ben ritrovati, è sabato sera, staremo insieme fino a l'una con la musica, quella con i BPM belli alti. Io sono Francesca Romana D'Andrea, in regia c'è Luca Berardinelli che stasera sarà anche vostro. Bella la storia di Tom Jones che a 60 anni è tornato famoso, sarà un po' arenato.

0: RDS.
1: Party RDS.
0: Il sabato sera dalle 22 all'1 la festa è con noi.
2: Vieni da MD per una qualità top.
3: Senza spendere una fortuna, Antonella.
4: Da MD con lo speciale Campania trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia da 400 grammi in vari formati a 69 centesimi e la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia a 2,29 €. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app, ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a €399. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio, 1000 pezzi disponibili.
7: Stringere, rincuorare, donare. Pensa, quanti gesti puoi fare con le tue mani? Dai, regala la Zalea della ricerca di AIRC e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Scopri di più su AIRC.it.
8: Un po' come accadeva ai tempi delle medie, forse, perché poi al liceo queste cose non si fanno più. Quando nessuno ti dava un soprannome, te lo davi da solo perché ti volevi sentire parte del gruppo, ti volevi sentire integrato. Stessa cosa ha fatto Pitbull, che si è autonominato Mr. Worldwide. Autosoprannominato Mr. Worldwide.
0: Party RDS.
9: Mr.

0: in giro, il divertimento del sabato sera è con Party RDS.
1: Party RDS.
2: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
3: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Viaggia con la musica e il divertimento. Vieni a Genova dal 14 al 15 giugno e a Rimini dal 19 al 21 giugno. Ti aspetta un posto in prima fila all'RDS Summer Festival, insieme all'acquario, all'ombrellone in spiaggia e a molte altre attività per te e la tua famiglia. Tu porta la voglia di divertirti. All'alloggio e a tutto il resto ci pensiamo noi. E l'estate inizia sulle note giuste. Scopri di più su doveclub.it/famiglia. Iniziativa promossa dal Corriere della Sera.
5: Sabato sera insieme con questo Party RDS ci siamo noi, Francesca Romana D'Andrea, Luca Berardinelli in regia, ci siete voi dall'altra parte, ovviamente non possono mancare gli anni 90, proprio portano bene in questo Party RDS, anche perché è sempre l'annata più richiesta, quando siamo in onda ci richiedono sempre pezzi dance anni 90, evidentemente hanno lasciato il segno, sì.

ragazze, fino a luna insieme. Ciao da Francesca Romana D'Andrea. Vi saluta anche Luca Berardinelli in regia. Mi ha proprio espressamente chiesto: mi raccomando, salutami tutti. E io lo faccio perché sono una persona educata. Che bello, che bella notizia! Gigi D'Agostino sarà a Roma a luglio, in estate, dai, che bello! Poi gira anche tutta l'Italia.

0: sera è Party RDS.
1: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
2: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Corri da noi e sotto la guida degli esperti, la tecnologia giusta per te sarà tua a prezzi bassissimi. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio.
3: Non è neanche finito il Coachella 2026 che già si parla degli artisti che saranno presenti forse al Coachella 2027. Tra questi pare potrebbero esserci anche i Daft Punk. Loro non confermano e non smentiscono, furbacchioni, perché così per un anno si parla di questa cosa. Comunque aprile 2027 segnate Coachella prossimo.
0: Party RDS.
4: Party RDS.

0: carica e divertimento. Questo è Party RDS.
1: Party RDS.
2: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
3: Vuoi potenziare al massimo la tua crescita professionale e personale? Partecipa al più importante evento di management e leadership al mondo che da oltre 20 anni ispira la business community globale, a Milano World Business Forum. Ti aspettiamo il 18 e 19 novembre per 2 giorni di formazione, ispirazione e networking. Cerca online World Business Forum Milano per più info.
4: Stringere, rincuorare, donare. Pensa, quanti gesti puoi fare con le tue mani? Dai, regala la Zalea della ricerca di AIRC e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Scopri di più su AIRC.it.
5: Un attimo, siamo nel 1994. Comunque l'inglese rende tutto più figo, no? Perché sentire due artisti che si chiamano Two Brothers on the First Floor, no? I due fratelli al quarto piano, un po' rovina tutto, non gli dà una certa credibilità. E invece si chiamano proprio così, sono loro.
1: Party RDS. Party RDS.

0: Bene, allora se siamo tutti d'accordo io vi saluto, ci ridiamo appuntamento sabato prossimo a partire dalle 22 con Party RDS. Ciao da Francesca Romana D'Andrea, ciao anche al nostro Luca Berardinelli che ci ha scortati in questo party di sabato sera, e tanti baci, fate i bravi sempre su RDS.
1: Party RDS. In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Macchina da caffè in cialde Polticoffea in sottocosto a 99,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 500 pezzi disponibili.
3: E andiamo, l'una e un minuto in questo preciso momento, e dopo il Pari RDS ci ritroviamo qua nella notte dei guerrieri, come ogni weekend, come ogni fine settimana. Io sono Corrado Trisoglio, sono pronto se vorrete a passare con voi le prossime 4 ore, ci porteranno diritti alle 5, però subito entriamo nel vostro mondo, perché sapete che la notte dei guerrieri parte proprio con l'appello dell'una, quindi se volete salire a bordo lo potete fare immediatamente per raccontarci cosa succede lì fuori. 388-22-388-22, un grande classico subito del boss. Cominciamo così questa notte, questa è Born in the USA.
4: All'inizio di ogni ora
5: i tuoi ricordi
4: e le tue emozioni
5: con un successo senza

0: romantici guardano il cielo, però magari a quest'ora del sabato notte sono impegnati in altre faccende, credo. Era Tommaso Paradiso su RDS nella Notte dei Guerrieri, che è appena cominciata come ogni weekend dall'una alle 5 insieme a me. Io sono Corrado Trisoglio, ma soprattutto insieme a voi che partecipate anche in questo caso al nostro appello, perché vi chiamiamo, diciamo così, alla dunata all'una, al 388-22-388-22, giusto per indagare e per capire cosa state combinando lì fuori. Per esempio, il nostro amico è reduce da un concerto e ve lo faccio sentire immediatamente.
1: Buonanotte Corrado, ciao, sono Paola dalla provincia di Como. Sì? Il mio sabato notte incomincia con una sorpresa. Sto per raggiungere mia sorella e andiamo a casa della mia mamma con la torta per festeggiare la festa della mamma. Non se l'aspetta, soprattutto visto l'orario. Ciao RDS.
0: Ciao Paola e auguri a tutte le mamme, naturalmente inclusa quella della nostra amica Paola. Mi sa che dorme a quest'ora la tua mamma, l'una e 10 di sabato notte. Eccolo qua il nostro ascoltatore che invece è reduce da un concerto.
2: Sentiamo. Ciao, sono Gabriele da Bracciano. Il mio sabato sera è stato favoloso, perché credo si senta dalla voce, ma sono appena uscito dal palazzetto dello sport di Roma, perché sono stato al concerto di Shiva. Un'esperienza indimenticabile che ringrazio ancora i miei genitori, perché mi hanno regalato i biglietti da Natale, ed è da Natale che sono in questo momento. E niente, grazie.
0: Gabriele, il nostro amico Gabriele, sì, sentivo effettivamente che eri un po' rauco e forse probabilmente hai cantato per tutta la sera, grazie anche ai genitori che con qualche mese di anticipo ti hanno regalato appunto i biglietti.

0: Quanto è bravo Harry Styles! Questa era American Girls All Over the World. 1:18 sulla radio 100%, grandi successi. Vorrei rendervi partecipi di questa piccola disavventura che ci racconta la nostra ascoltatrice. E questo praticamente il suo sabato sera, che è finito. Ha finito di lavorare, poi si è fatta quasi 30 km per andare a casa. A un chilometro più o meno da casa si è accorta che aveva lasciato il telefono sul luogo di lavoro, quindi in fretta e furia ha ripreso l'autostrada correndo, perché se arrivava ed era già chiuso, niente telefono fino a lunedì. Spero tu l'abbia trovato. E comunque alla fine questo è quello che ha fatto in questo sabato sera, appunto, la nostra amica, che salutiamo, massima solidarietà per lei. E allora c'è un messaggio vocale, eccolo qua.
1: Buonasera Corrado. Chi buonasera è? Guerrieri, buonasera guerriere. Io su questo bastimento mi ci sono imbarcato questa sera alle 20 e sbarcherò domani mattina alle 9. Buonanotte a tutti. Ah, dimenticavo, sono Paralume.
0: Ciao Paralume. Beh, allora, se questo bastimento andrà in navigazione fino alle 9, un po' di ore le passerai qui con noi, ci fa molto piacere. Poi voglio salutare anche Silvia dalla Toscana, anche lei sta lavorando. E adesso c'è un nostro amico che è appena atterrato.
2: Ciao RDS. Allora, appena atterrato a Catania, dopo un volo Torino-Catania per lavoro, sono andato a un congresso. E niente, adesso mi faccio due belle orette di macchina in vostra compagnia e ritorno a casa. Grazie, grazie per la buona musica e buona nottata a tutti.
0: Grazie e buon viaggio naturalmente. Ma c'è qualcuno che si sta divertendo? Stanno tutti lavorando questa notte. Quello che accade ve lo proponiamo in questo appuntamento con l'appello, anzi ce lo proponete voi con i vostri messaggi al 388-22-388-22. Ma stasera cosa succede? Succede che arriva anche questa di Marco Mengoni.

0: chi se ne va? Noi siamo qua tutta la notte, nella notte dei guerrieri. 38822 38822. Ritornano anche i vostri messaggi. Per esempio, lì fuori a quest'ora c'è una mamma che sta girando come una trottola.
1: E io sono una mamma che sto aspettando che mia figlia esca da una festa. E sono 1:20, sto girando come una matta. Intorno al posto dove deve uscire dalla festa. Ciao ciao, sono Rita da Torino.
0: Ciao Rita da Torino, sì, l'avevamo intuito, cara Rita, la nostra amica, bel modo di cominciare la festa della mamma. Speriamo ti faccio un regalo poi tua figlia. E adesso c'è qualcuno che è andato al cinema.
2: Io sto tornando a casa dopo una serata al cinema con amici e amiche a guardare Il Diavolo Veste Prada 2. E quindi sì, mi sono divertito. Ora niente, sono stanco perché domani mattina la sveglia è presto, quindi si va a nanna.
0: E allora buonanotte. Ciao, grazie anche al nostro amico, poi via via tutti gli altri, però adesso torna anche la sequenza mixata.
3: Svegliati col sorriso. Good morning. Con tutti i pazzi per RDS.
4: Un uomo in fuga dalla polizia si è nascosto dentro un bidone della spazzatura. Un netturbino lo ha scoperto mentre svuotava il contenitore e lo ha segnalato subito agli agenti.
5: Davvero? È la bella notizia.
4: Che era nel cassonetto giusto e quindi ha avuto anche l'aggravante del riciclaggio.
3: Dalle 7 alle 10 every morning. L'energia per la tua giornata è tutti pazzi per RDS.
6: Se hai perso qualcosa, riascoltala nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere.
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada. I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
0: Per esempio anche il nostro amico Giuseppe da Catania è un papa driver lì fuori dal locale che aspetta figlio, figlia e amici vari. C'è la sequenza, se ne è occupato Maurizio Rocca, sentiamo.

0: Someone Like You, Adele. C'è sempre un motivo per fare gli auguri a qualcuno oltre che alle mamme. Facciamoli anche ad Adele, che proprio qualche giorno fa ha festeggiato il suo compleanno. Questa cantante di Tottenham, Londra, che tra l'altro è stata scoperta grazie a MySpace. Parlare di MySpace nel 2026 è quasi paleozoico, però questo è. Era la sequenza mixata che termina qui, torna nella prossima ora.
1: La sfida è aperta. Scarica o aggiorna la nostra app.
2: Entra nella sezione game. Puoi sfidare gli altri ascoltatori e divertirti ascoltando
1: RDS
3: 100% grandi successi.
4: Amore, è fatta.
5: Che cosa?
4: Ho trovato la nostra nuova auto.
6: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
5: Sì, vabbè, ma non esiste.
4: Ma certo che sì.
6: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
0: E non ci siamo naturalmente dimenticati di tutti i nostri amici e amiche che stanno partecipando all'appello. Tra poco sentiamo altri messaggi.